E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi, sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Sì, noi che qui.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza,

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: dove lei, se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

Hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

mattina. Siamo in 1000 i taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxi

RVA, Radio Voce Amica.

Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scoperto.

0: male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
2: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

essersi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Macchine FM da Verbi Caro.
1: Sono le 8:03.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Bentrovate, bentrovati tutti dal vostro Alessandro Fizzotti qui al microfono e benvenuti al Fizz in Love, lo spazio dedicato al vostro benessere emotivo e relazionale. Oggi partiamo da un concetto davvero fondamentale. Per stare bene con gli altri bisogna prima imparare a stare bene con lo specchio. L'autostima non è vanità, ma la base necessaria per non permettere a nessuno di calpestare i nostri sentimenti. In collegamento da Vicenza avremo la dottoressa Maria Cristina Strocchi, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa. Con lei vedremo come rinforzare la fiducia in se stessi per migliorare l'intesa e la complicità con il partner, affrontando anche questi piccoli blocchi che possono frenare la nostra passione. Inoltre continueremo ad occuparci del ruolo dei genitori con la dottoressa Cinzia Altieri insieme allo sportello Genitori. Risponderemo alle vostre domande su come crescere figli autonomi, sicuri e capaci di gestire le proprie emozioni in modo sano. Avete un dubbio che riguarda la vostra sfera più intima o un quesito pedagogico che vi sta a cuore particolarmente? Scriveteci alla nostra linea della radio WhatsApp o alla mail love@fizzinlove.com. I nostri esperti sono qui per regalarvi strumenti pratici per la vostra felicità quotidiana. Ricordate che avete l'opportunità anche di trovarci sui social, Facebook, LinkedIn e anche X. Inizia ora il Fizz in Love.

radio, senza il sole dietro le finestre. Solo il fumo ormai mi toglie il fiato, e guardo andarsene un altro settembre. Speravo almeno portasse con sé questo fortissimo senso.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Bagarre al Senato durante il Question Time con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Premier ha avvertito che le tensioni geopolitiche stanno incidendo sulla crescita economica, aprendo però al dialogo con quelle opposizioni disponibili a collaborare nell'interesse nazionale. Duro il confronto con Matteo Renzi, che ha paragonato il governo alla famiglia Adams. Mi volete in Parlamento, ha replicato Meloni, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui discutere. Intanto resta alta la tensione politica sulla nomina del nuovo presidente della Consob dopo il passo indietro del sottosegretario Freni.
3: Andiamo all'estero. Accoglienza in grande stile a Beijing per Donald Trump, arrivato in Cina con una delegazione composta da 17 super manager della Silicon Valley, tra cui i rappresentanti di Apple e Nvidia. Poi è previsto il faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping. Sul tavolo non solo la crisi iraniana, ma anche la competizione tecnologica globale, l'intelligenza artificiale e l'export di terre rare. Intanto gli 007 americani smentiscono la narrativa della Casa Bianca sull'Iran, sostenendo che Teheran disponga ancora di forti capacità missilistiche.
2: Nuovo massiccio attacco russo nella notte contro Kiev. Secondo le autorità ucraine, Mosca avrebbe lanciato droni e missili balistici sulla capitale. Le difese aeree sono entrate immediatamente in funzione, mentre in città venivano udite diverse esplosioni. L'aeronautica militare ucraina ha esteso l'allerta a tutto il paese per la presenza di bombardieri russi MiG-31.
3: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a bordo di un treno alta velocità partito da Napoli diretto a Torino. Un pensionato di 78 anni ha accusato un malore improvviso poco dopo la partenza. Il convoglio è stato fatto uscire eccezionalmente dalla linea veloce per consentire l'intervento dei soccorsi a Cassino. Inutili però i tentativi di rianimazione effettuati da alcuni medici presenti sul treno e dal personale del 118.
2: Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La donna e i ragazzi si trovano all'estero e sono in buone condizioni di salute. Secondo la procura, l'allontanamento sarebbe stato volontario e legato a una situazione familiare definita fortemente problematica. La donna ha chiesto espressamente che il luogo in cui si trova non venga reso pubblico.
3: Vediamo la pagina sportiva. Il tennis continua il sogno di Luciano Darderi e gli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto in tre set lo spagnolo Rafael Hodar, conquistando per la prima volta in carriera una semifinale Masters 1000, una vera battaglia terminata a notte fonda al Foro Italico dopo oltre 3 ore di gioco. Ora Darderi sfiderà il norvegese Casper Ruud per un posto in finale.
2: Calcio, e l'Inter ad alzare la Coppa Italia 2025-2026. Allo Stadio Olimpico i nerazzurri hanno battuto 2-0 la Lazio, conquistando il decimo trofeo della loro storia nella competizione. Decisivi l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. Per Cristian Chivo arriva così il secondo titolo stagionale dopo la vittoria dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: 14 maggio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i Santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno «uomo avvisato, mezzo salvato» segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796, il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931, all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna, il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003, cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Kate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia, dei Me Contro Te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: All'interno del Fits in Love, grazie alla nostra parte tecnica per la linea, ci troviamo ancora una volta a collegarci con la bellissima città palladiana di Vicenza, dove ci attende la dottoressa Maria Cristina Strocchi, lo ricordo, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa ai nostri microfoni. Ben trovata.
1: Ben trovati a tutti.
0: Allora Maria Cristina, la prima domanda ce la scrive Fabio per te. Dottoressa Strocchi, vorrei descriverle quella che percepisco come una forma di masochismo mentale. Da che ho memoria, trascorro la vita a rimuginare oltre ogni limite di sopportazione, perdendomi in pensieri accennati e mai conclusi che mi impediscono di fatto, dottoressa, di vivere nel presente. Mi sembra di essere nato con questa spinta all'autosabotaggio, come se preferissi il dolore del labirinto mentale a quella che è la realtà. È possibile che il rimugino sia una forma di autolesionismo psicologico? E come si rompe questo schema, dottoressa? Ci scrive Fabio.
1: Caro Fabio, tu hai trovato un termine molto proprio centrato: masochismo mentale. Il masochismo mentale è dovuto a pensieri ossessivi che fanno perdere energia e che creano, come dici giustamente, dolore. È come un'energia che viene sprecata inutilmente in questi pensieri ricorrenti. Allora, quello che io voglio dirti è che probabilmente questa forma masochistica deriva da sensi di colpa, ossia sensi di colpa per la rabbia provata all'interno della famiglia di origine. Perché vedi Fabio, quando un genitore non soddisfa i bisogni fondamentali del bambino, questo prova rabbia, ma alla fine la rabbia è dolore e quindi non è cattiveria, per cui si sviluppa questa convinzione: sono colpevole, che porta poi all'autosabotaggio. Allora, innanzitutto io ti consiglio una rielaborazione del passato, dei tuoi rapporti familiari, magari con l'aiuto di una o un terapeuta, in modo da dare una lettura diversa a quello che ti è successo da bambino. E questo è molto importante. E poi, per liberarsi da questa pentola che continua a bollire, che sono i tuoi pensieri, io ti consiglio di essere creativo, ossia di creare, magari ti puoi dedicare alla pittura, alla fotografia, a qualcosa che la sviluppi, che sviluppi la creatività, perché la creatività permette alla mente di canalizzare l'energia sul positivo e non sul negativo. E questo è molto molto importante. Inoltre io ti consiglio anche di fare palestra, attività fisica, perché quando una persona si concentra sugli esercizi che deve fare, dà un po' di tregua alla mente e si concentra sul presente. Tanti auguri Fabio.
0: Prendi alla lettera, come si dice, i consigli della dottoressa Strocchi, che sono sicuramente preziosi. Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco nel Fits in Love.

0: Grazie alla nostra parte tecnica, siete sempre in diretta nel nostro programma dedicato alle vostre storie, alle vostre vite. Voglio ricordare tra l'altro a tutti voi che la dottoressa Maria Cristina Strocchi ha scritto un libro che dovete tenere nella vostra libreria, Psicologia e non solo, per illuminare la nostra strada, curato da Arrigo Abalti. È un libro che veramente fa molta chiarezza sui percorsi della nostra vita. Andiamo alla prossima domanda, ce la scrive Marinella. Gentile dottoressa Strocchi, da 9 mesi soffro di agorafobia dopo un attacco di panico all'università e nonostante la psicoterapia fatico ancora ad uscire di casa da sola. Lo psichiatra mi ha prescritto il Brintellix, ma la paura di assumerlo mi paralizza. Temo di sentirmi male o di perdere il controllo della mia mente. Non avendo mai preso psicofarmaci prima, il dubbio mi blocca. È possibile che questa resistenza al farmaco sia una proiezione della mia ansia di controllo? Quale approccio suggerisce per superare il terrore degli effetti collaterali e iniziare finalmente la terapia farmacologica? Ci scrive Marinella.
1: Cara Marinella, allora, innanzitutto la terapia farmacologica è limitata nel tempo, per cui tu non ti devi preoccupare degli effetti collaterali, capisci? Perché è una cosa limitata nel tempo e questa terapia ti aiuta a affrontare. Perché vedi, quando una persona ha paura di qualcosa, tende ad evitare e a non affrontare, mantenendo così la sua ansia. L'altra cosa che ti volevo dire è che tu comunque hai avuto questo attacco di panico perché probabilmente tu hai paura di perdere il controllo, come hai detto giustamente, e quindi tendi a tenere dentro magari le emozioni, a non dire veramente quello che pensi, e questo ti fa accumulare stress. Inoltre respiri anche male, nel senso che l'ansia ti porta a respirare corto e quindi a riempirti di anidride carbonica, perché il sangue cosa trova se tu respiri corto? Poco ossigeno. Quindi respirazioni lente, ispirazione, pausa, espirazione lenta, in modo da ossigenare il sangue. Poi io ti consiglio di fare dei piccoli passi, si chiama esposizione graduata. Magari prima vai solo in sala e ti fermi pochi minuti in fondo e lì scrivi il tuo primo passo nel tuo diario, poi magari stai dentro sempre all'ultimo posto per 5 minuti, poi per 10 minuti, fino a che tu non riesci a piccoli passi a superare la paura. Quindi ricordati, ispirazioni, espirazioni lente, cercare di fare un'esposizione graduale, ma impara anche ad esprimere le tue emozioni e i tuoi bisogni in modo corretto agli altri, senza trattenere.
0: Grazie alla dottoressa Strocchi, grazie davvero per la risposta alla nostra Marinella. Ci risentiamo la settimana prossima, sempre in diretta dai nostri studi. Un abbraccio.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Fits in Love.
2: Chiudi gli occhi, immagina anche tu

0: chiuso gli occhi, non mi far guardar più. Sto tanto bene nella mia ingenuità.
1: Allora, entriamo in studio. Abbiamo lo sportello genitori con la dottoressa Cinzia Altieri in questo nostro secondo appuntamento settimanale. Cinzia, bentrovata.
2: Alessandro, state.
1: La domanda di oggi ce la scrive Marinella e chiede: dottoressa Altieri, sono la mamma di un ragazzo di 15 anni adottato da mio marito che conosce bene la storia biologica. Da 2 anni vive in un isolamento preoccupante, si chiude in camera nel disordine e nella sporcizia, vive di notte incollato al cellulare e ha confidato a scuola di avere pensieri suicidi e di essersi tagliato. Nonostante il nostro legame sia sempre stato buono, ora è diventato un muro di gomma. Rifiuta ogni aiuto e mi sfida dicendo che non posso obbligarlo a curarsi. Sono un po' disperata nel vederlo così alienato e sofferente. Esiste un modo, dottoressa Altieri, anche formale, per intervenire quando un minore rifiuta il supporto psicologico necessario? Come posso cercare di rompere questo silenzio prima che sia troppo tardi? Ci scrive Marinella.
2: Allora, per prima cosa ti suggerirei, insieme al tuo compagno e insieme a tuo figlio, di andare da un mediatore familiare, di rivolgere al tuo mediatore familiare per vedere se è possibile trovare una negoziazione con questo ragazzo e trovare una soluzione per quanto riguarda questi conflitti. Allora, è poi possibile fare degli interventi più drastici su un minore, ma è il padre che deve prendere queste decisioni, e sono delle decisioni che implicano l'intervento dei servizi sociali, del tribunale per i minorenni e quant'altro, per cui sono tutte delle situazioni che vanno valutate con un professionista. E ti ripeto, secondo me il primo step da compiere, onde evitare di dover fare degli interventi che poi sono psicologicamente ancor più complessi, rivolgerti a un mediatore familiare e tutti insieme cercate di comprendere quali sono le basi del disagio. Dopodiché sarà il padre o comunque i genitori legali a decidere quali sono le strade da intraprendere, eventualmente se ci sono delle strade da intraprendere rispetto a questo ragazzo. Per quanto riguarda te, tu devi valutare, perché non competono a te delle decisioni che hanno poi delle conseguenze anche di natura giuridica. A te eventualmente, se lo ritieni, potrebbe competere il ruolo educativo. Però anche qua tu sei la compagna del padre di questo ragazzo, non sei la madre e non hai nessun tipo di responsabilità giuridica rispetto a questo minore. Quindi è una situazione piuttosto complessa e quindi ti ripeto, rivolgiti a un mediatore familiare.
1: Bene, ci fermiamo per la puntata di oggi dello Sportello Genitori. Grazie alla dottoressa Cinzia Altieri per la cortesia, per essere stata collegata con noi. A presto, un abbraccio Cinzia.
2: Ciao Alessandro.

allora chiudiamo la puntata di oggi. Grazie per aver seguito il Fizz in Love sulla vostra radio del cuore, e grazie al nostro editore per credere a questa trasmissione, e anche al nostro main sponsor l'Acqua dell'Elba, che è sempre con noi quando si parla d'amore, di sentimenti e di emozioni. E beh, le fragranze di Acqua dell'Elba sono veramente la differenza. E allora alla prossima puntata torneremo più forti che mai, raccontando le vostre storie, ma soprattutto andate sul nostro podcast ufficiale fizzinlove.com per riascoltare sia le vostre domande, ma soprattutto le risposte dei nostri esperti.

0: Fits in Love. Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: È giovedì 14 maggio.
3: Sono le 8:58.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump si sono incontrati a Pechino, vertice centrato su commercio Iran-Taiwan e sugli altri principali dossier di tensione tra le due potenze. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta ieri in Senato al Premier Time. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Walter Turk chiede l'abrogazione della legge approvata dalla Knesset israeliana sull'istituzione di un tribunale militare speciale per processare i palestinesi. È morto il 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro mentre era in gita scolastica. Un altro accoltellamento nel tardo pomeriggio di ieri a Genova e poi lo sport tra poco.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump si sono incontrati a Pechino. Xi ha accolto Trump davanti alla grande sala del popolo nel centro di Pechino. I due leader si sono stretti la mano e Trump ha dato un colpetto sul braccio a Xi prima di camminare insieme davanti alla guardia d'onore. Vertice centrato su commercio, Iran, Taiwan e sugli altri principali dossier di tensione tra le due potenze. I due leader si erano incontrati l'ultima volta da ottobre in Corea del Sud, dove avevano concordato una pausa nella dura guerra commerciale che aveva visto Pechino minacciare nuove ampie restrizioni all'export di terre rare in risposta ai dazi statunitensi a tre cifre sui beni cinesi. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi all'inizio del summit. Xi, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati ad un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner, non avversari, ha spiegato. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta ieri in Senato al Premier Time, il servizio della redazione.
2: Bagarre al Senato durante il Question Time con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Premier ha avvertito che le tensioni geopolitiche stanno incidendo sulla crescita economica, aprendo però al dialogo con quelle opposizioni disponibili a collaborare nell'interesse nazionale. Duro il confronto con Matteo Renzi, che ha paragonato il governo alla famiglia Adams. Mi volete in Parlamento, ha replicato Meloni, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui discutere. Intanto resta alta la tensione politica sulla nomina del nuovo presidente della Consob dopo il passo indietro del sottosegretario Freni.
1: L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Walker Turk chiede l'abrogazione della legge approvata dalla Knesset israeliana sull'istituzione di un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di legami con gli attentati del 7 ottobre 2023. Turk ha definito la pena di morte obbligatoria spaventosa, rischia, aggiunto, di causare un irreversibile errore giudiziario per i palestinesi condannati. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con tre coltellate all'alba di sabato scorso in piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. È morto il 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia si è consumata nella sera di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi. Un altro accoltellamento nel tardo pomeriggio di ieri a Genova, nell'area di Sottoripa, al limitare tra il centro storico e piazza Caricamento, fronte Acquario. Sul posto il 118, che ha soccorso un giovane circa 20enne di origini straniere. Dalle prime informazioni il ferito sarebbe stato colpito a coltellate al culmine di una lite da un altro soggetto, poi fuggito a piedi per i vicoli circostanti. Il soccorso è stato trasferito d'urgenza in codice rosso all'ospedale Galliera di Genova. Sul caso indaga la polizia. L'area è la stessa nella quale 2 anni fa un altro giovane venne ridotto in fin di vita colpito a coltellate. Sport, il tennis, continua il sogno di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia e al servizio della redazione.
3: L'azzurro ha battuto in 3 set lo spagnolo Rafael Hodar, conquistando per la prima volta in carriera una semifinale Masters 1000. Una vera battaglia terminata a notte fondo al Foro Italico dopo oltre 3 ore di gioco. Ora Darderi sfiderà il norvegese Casper Ruud per un posto in finale.
1: E questo pomeriggio di nuovo in campo anche il numero 1 della classifica ATP, Jannik Sinner, affronta il russo numero 14 Andrei Rublov, in palio l'accesso alle semifinali del Masters 1000 romano. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica. La tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni. Dalla tua amica del cuore.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che a

Buongiorno da Alessandro Fizzotti, bentrovate, bentrovati tutti, giovedì 14 maggio e nell'aria, diciamolo, inizia un po' a circolare quel brivido tipico di chissà che appunto il traguardo è vicino, no? Il giovedì è un po' un giorno strano, non è ancora weekend, ma non è più settimana piena, è il giorno dei progetti, delle cene fuori programmate all'ultimo e perché no di un pizzico di nostalgia, insomma, vabbè. Allora, nella puntata odierna che cosa andremo a fare? Ve lo racconto tra poco perché avremo l'almanacco del giorno con Ermanno Accardi che ci porterà alla scoperta della cultura del nostro territorio, dell'Italia e del mondo. Insomma, vi portiamo notizie che riguardano veramente la nostra vita che appunto stiamo vivendo e il nostro passato che ritorna con delle cose magari da celebrare, da ricordare davvero. E quindi questo è l'appuntamento storico, no, del nostro programma, così come non si può mancare nel nostro menù del mattino lo spazio con Mille e un'Italia, perché Lorenzo Zucchi ci porta per mano alla scoperta di borghi, di piccoli paesi, di cittadine davvero speciali, e insieme a Lorenzo andremo un po' a farci raccontare davvero un'Italia tutta da scoprire, magari il paese proprio che abbiamo accanto al nostro da visitare, perché no, insomma, questa la forza del nostro Morning Show. Poi avremo le notizie con la nostra redazione e vedremo che cosa vi porteremo oggi in diretta. Pronti per partire? La linea WhatsApp della radio la conoscete a memoria, anche per richiedere la vostra canzone del cuore. Si parte, Fizz in the Morning.

0: Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Kevin Warsh, candidato prescelto del presidente Donald Trump alla guida della Federal Reserve. Dall'Iran e da Azzi, Trump a Xi, avremo un fantastico futuro insieme, Pechino con gli Stati Uniti partner, non rivali. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenuta ieri in Senato al Premier Time. La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato l'ergastolo Yashan Deep Badan, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe. E poi lo sport, tra poco.
1: It's in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Kevin Warsh, candidato prescelto del presidente Donald Trump alla guida della Federal Reserve. Warsh è stato confermato con un voto che ha seguito in gran parte le linee del partito. La sua nomina era stata messa in dubbio negli ultimi mesi dopo che il senatore repubblicano Tom Tillis della Carolina del Nord aveva dichiarato che l'avrebbe bloccata mentre il Dipartimento di Giustizia indagava sul presidente della Fed Jerome Powell. L'indagine su Powell è stata archiviata ad aprile, aprendo la strada alla conferma di Warsh da parte del Senato. Dall'Iran ai dazi, Trump a Xi, avremo un fantastico futuro insieme, Pechino con gli Stati Uniti partner, non rivali. Il servizio della redazione.
3: L'accoglienza in grande stile a Beijing per Donald Trump, arrivato in Cina con una delegazione composta da 17 super manager della Silicon Valley, tra cui i rappresentanti di Apple e Nvidia. Sul tavolo non solo la crisi iraniana, ma anche la competizione tecnologica globale, l'intelligenza artificiale e l'export di terre rare. Intanto gli 007 americani smentiscono la narrativa della Casa Bianca sull'Iran, sostenendo che Teheran disponga ancora di forti capacità missilistiche.
0: Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta ieri in Senato al Premier Time rispondendo ad un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Meloni ha chiarito che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Rispondendo inoltre al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sulle prospettive di politica economica, la Premier ha in primis sottolineato la stabilità del suo governo, elemento fondamentale per realizzare una visione. L'obiettivo aggiunto è continuare la strategia messa in campo su tre priorità: rafforzare salari e potere d'acquisto, incentivare le aziende che assumono e investono, sostenere famiglie e natalità. La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato all'ergastolo Yashan Deep Badan, ventenne di origine indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teleologico tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25.000 euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, costituiti parti civili nel processo. Lo sport e il calcio, il Paris Saint-Germain si è laureato campione di Francia con la vittoria 2-0 in trasferta nello scontro diretto con il Lens, matatore della serata l'ex Napoli Kvaratskhelia in gol al 29esimo. Poi la squadra di Luis Enrique si difende con grandissima attenzione ma anche con sofferenza sulle avanzate del Lens, che non riesce a trovare il pari. Gol annullato a Thauvin nel finale, la chiude Mbaye al 93esimo. Intanto la febbre per un'attesissima Premier League, acceso ancora una volta i riflettori, ma soprattutto i prezzi dell'Emirates Stadium in vista della sfida casalinga di lunedì contro il Burnley, che può consegnare all'Arsenal il titolo di campione d'Inghilterra che mancava da 22 anni. Il club londinese ha messo in vendita pacchetti hospitality dai costi vertiginosi, oltre 130.000 sterline per un singolo palco VIP, una cifra che già da sola racconta il clima che si respira a nord di Londra, ma che trova ulteriori dettagli nelle proposte commerciali del club. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con addensamenti più consistenti su Lombardia, Trentino, Veneto ed Appennino Emiliano Romagnolo, dove sono attese piogge e rovesci sparsi. Sull'arco alpino previste deboli nevicate oltre 1600-1800 metri, più intense sulle cime del Trentino Alto Adige. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà ulteriormente su tutte le regioni, portando precipitazioni diffuse localmente anche temporali. Dal pomeriggio il tempo tenderà però a migliorare gradualmente a partire da Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Al centro il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto sull'Alta Toscana, lungo le aree appenniniche e su Basso Lazio, con piogge e rovesci in estensione nel pomeriggio anche alle zone interne dell'Abruzzo, dove non si escludono temporali. In serata il peggioramento raggiungerà anche Umbria e nord delle Marche. Sul resto del centro la nuvolosità sarà più irregolare con temporanee schiarite. Sulla Sardegna il tempo si manterrà variabile con nubi a tratte compatte e piogge sparse, soprattutto sui settori centro-settentrionali dell'isola. Al sud il maltempo interesserà soprattutto i versanti tirrenici. Campania, Calabria e Basilicata Tirrenica saranno interessate da piogge e rovesci diffusi in estensione nel corso della mattinata e gran parte del meridione continentale. In serata è previsto un graduale miglioramento, anche se Campania e coste calabresi continueranno a registrare fenomeni fino a fine giornata. Sulla Sicilia molte nubi interesseranno il settore settentrionale con piogge sparse in attenuazione nel pomeriggio, mentre sul resto dell'isola il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con successivo aumento di velature e nubi alte senza precipitazioni rilevanti. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud, in lieve aumento sulle aree appenniniche centrali e sul nord-est, senza grandi variazioni altrove. Le massime caleranno al nord, soprattutto sul Triveneto e anche su Sicilia e Calabria, mentre aumenteranno sul resto del paese, in particolare al centro. I venti soffieranno moderati occidentali con rinforzi fino a forti sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori. Sulle regioni adriatiche saranno deboli o moderati meridionali, mentre al nord prevarranno correnti orientali deboli. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure e Mar di Corsica saranno da molto mossi ad agitati, con il Mar Ligure che nel pomeriggio tenderà a diventare molto agitato, mossi o molto mossi anche mare di Sardegna, canale di Sardegna, stretto di Sicilia, Tirreno Ionio, poco mossi o mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
5: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo come sempre in diretta e state seguendo il Fizz and the Morning, il vostro morning show preferito. Grazie ovviamente alla nostra regia per il collegamento in questo momento con Ermanno Accardi per fare in questo 14 maggio 2026 il nostro almanacco. Ben trovato Ermanno.
2: Grazie Alessandro, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Oggi è San Mattia, che fu uno degli apostoli di Gesù, come tale testimone della sua vita e dei suoi miracoli. Nacque e visse gran parte della sua vita a Gerusalemme. Dopo l'ascesa al cielo di Gesù, Mattia venne scelto come sostituto di Giuda, che aveva tradito. L'uomo accettò questo compito nobile e difficile con grande responsabilità. Quando lo Spirito Santo discese tra gli uomini nella divisione del mondo da evangelizzare, a Mattia fu affidata l'Etiopia. Fu questo un momento solenne e importantissimo nella vita dell'apostolo, solo che decise senza alcun dubbio di votarsi completamente a quella gloriosa missione. Uno dei punti più assidui della predicazione di Mattia fu la necessità della mortificazione della carne e della repressione del richiamo dei sensi, un modus vivendi che egli stesso per primo metteva in pratica. E molto altro c'è da dire su San Mattia Apostolo, vi consiglio di andare a sgoogolare perché insomma ci sono diverse cose interessanti. Accade oggi, 1926, il dirigibile Norge completa la trasvolata transartica, giungendo a Teller, in Alaska. Nel 1931 a Bologna, al Teatro Comunale, Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare Giovinezza, l'inno fascista appunto. 1961, movimento americano per i diritti civili, il bus dei Freedom Riders viene incendiato vicino ad Anniston, in Alabama, e i dimostranti per i diritti civili vengono picchiati dalla folla inferocita. Nel 1973 viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti. Nel 1977 a Milano, durante le manifestazioni di protesta in seguito all'uccisione di Giorgiana Masi del 12 maggio, un gruppo di autonomi fa fuoco sulle forze dell'ordine, ferendo gravemente il vice segretario di pubblica sicurezza Antonio Custra, che morirà il giorno dopo. Nel 2003 in Iraq, ad Al-Hilla, si rinvengono i resti delle vittime della strage di Hilla, appunto perpetrata dal regime di Saddam Hussein. E nel 2018 infine viene inaugurata l'ambasciata statunitense a Gerusalemme, mentre a Gaza alcuni scontri provocano la morte di 55 palestinesi. Proverbio di oggi, acqua di maggio, è come la parola di un saggio. E poi anche un aforisma, l'aforisma di Thomas Carlyle, che è stato un saggista, storico e filosofo scozzese, sul lavoro. Un uomo che vuol lavorare e non trova lavoro è forse lo spettacolo più triste che l'ineguaglianza della fortuna possa offrire sulla terra, ed è veramente una grande verità, caro Alessandro. Che dire, auguriamoci tutti insieme buona giornata e diamoci appuntamento domani mattina. Ciao,
1: buona giornata caro Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: ritroviamo ancora una volta a collegarci in diretta con Lorenzo Zucchi a scoprire mille e un'Italia, davvero un'Italia tutta da vivere quella che facciamo insieme a Lorenzo. Ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi in Molise a Pescolanciano.
1: Esatto, questo comune sono 780 abitanti in provincia di Isernia, quindi nella regione del Molise, la meno nota del nostro paese. Siamo su un'altura nell'Alto Molise, in questo bellissimo borgo circondato da boschi e da paesaggi montani.
0: Un borgo elegante da non perdere, Pescolanciano.
1: Assolutamente, un borgo elegante, conservato, dove ogni pietra mantiene la sua storia da raccontare. Infatti è conosciuto principalmente per il passato nobiliare. Noi sappiamo appunto che tutti i nostri borghi, quasi tutti i nostri borghi, hanno avuto una storia passata con i signorotti che dominavano le zone, ma qua in più abbiamo la lavorazione artigianale della pietra e del ferro, e naturalmente rappresenta questo borgo così piccolo proprio l'Italia meno rumorosa, quella più autentica. Tra l'altro il paese sorge proprio su uno sperone roccioso, no? Il Pesco, no? Il Pesco che dà il nome al paese. Siamo in mezzo alle valli del fiume Trigno e del torrente Savone, e siamo in asse con un tratturo, cioè uno di quei sentieri erbosi che già dai secoli passati della transumanza utilizzavano i pastori, e quindi è sempre stato considerato anche una stazione di sosta per appunto i pastori che portavano gli animali a fare la transumanza.
0: Cosa da non perdere qui?
1: Allora, c'è ovviamente il castello d'Alessandro, domina, possiamo immaginare, no? Tipicamente nei nostri borghi quasi sempre in alto c'è un castello che rappresenta il cuore visivo e simbolico del paese, e con questa struttura imponente e raffinata all'interno conserva sale affrescate, scalinate eleganti e grandissime finestre che si aprono sui panorami ovviamente che si spargono tutto all'intorno. Tu pensa che all'inizio del Settecento il duca Pasquale d'Alessandro, no? Perché d'Alessandro è il cognome, no? Che dà il nome al castello, avvalendosi del supporto dei migliori artigiani di Capodimonte, quindi parliamo di Napoli, ha installato qua una fabbrica di maioliche e porcellane che acquisì notorietà, per cui ancora adesso si può visitare all'interno del castello proprio il museo delle vecchie ceramiche allestite nella taverna.
0: Parliamo delle esperienze, Lorenzo.
1: Allora, in questa stagione naturalmente

0: Per scoraggiare è perfetto per chi ama camminare senza fretta, in particolare qua siamo in una zona molto ben preservata dal punto di vista naturale, per cui abbiamo delle abetaie, dei boschi rigogliosi dove gli animali vivono ancora in prestazioni con la vita contadina. E naturalmente, come in ogni visita del nostro paese, ovviamente non possiamo dimenticarci la buona tavola italiana. In particolare qua fanno un tipo di pasta che è fatta a mano, che è proprio un rito, i cavatelli, che hanno la forma caratteristica a conchiglia leggermente incurvata e scavata al centro. Di solito vengono cucinate in maniera molto semplice, pochi ingredienti come broccoli, salsiccia, funghi o verdure di stagione, sempre una alla volta naturalmente, magari da abbinare a un vino Tintilia DOC rosso. È una cucina schietta, no? Figlia di questa Italia, comunque anche se poco popolata, ma che resiste, che vale mille volte il viaggio.
1: Assolutamente, grazie a Lorenzo Zucchi che torna con noi la settimana prossima, sempre di giovedì, Netflix in the Morning. Buona giornata.
0: Buona giornata.

0: Io da qui e ancora qui ti aspetto.
1: Fizz in the morning.

Siete all'interno del Fizz in the Morning in questa bella puntata. Grazie davvero di cuore per aver scelto la nostra trasmissione. Siete tantissimi. Allora, iniziamo anche la giornata con una notizia che ci fa gonfiare un po' il petto, perché quando si parla di salute l'Italia sa davvero farsi valere. Come sapete, è uscita la prestigiosa classifica Newsweek 2026 sui migliori ospedali del pianeta. Un'analisi veramente gigantesca che ha messo sotto la lente di ingrandimento, pensate, oltre 2500 strutture in 32 paesi. E sapete una cosa? Nella top 250 mondiale, l'Italia piazza ben 12 centri di eccellenza. Certo, il podio resta blindato dai colossi americani come la Mayo Clinic di Rochester, ma i nostri campioni della sanità scalano posizioni importanti. Il capo classifica del nostro paese è ancora una volta il Policlinico Gemelli di Roma, che vola al 33esimo posto assoluto nel mondo. Subito dopo troviamo la grande scuola milanese, l'Humanitas alla posizione numero 51 e il San Raffaele alla 57, ma la mappa dell'eccellenza attraversa veramente tutta la nostra penisola. Scendendo lungo la classifica troviamo il Sant'Orsola di Bologna, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo e poi ancora le aziende ospedaliere di Padova, Pavia e Verona. Chiudono questa prestigiosa lista il Careggi di Firenze, il Policlinico di Modena, il Sant'Andrea di Roma e le Molinette di Torino. Ma come si vince questo Oscar della sanità? Non basta avere macchinari all'avanguardia. Newsweek e Statista incrociano quattro dati fondamentali: il parere di migliaia di medici e direttori sanitari, i parametri di qualità, ma soprattutto, e questo ci piace molto, l'esperienza diretta dei pazienti. In pratica, conta quanto ti senti curato e ascoltato quando varchi la porta di quell'ospedale. Quindi, un grande applauso ai medici, agli infermieri e a tutto il personale di queste 12 eccellenze italiane che, nonostante le sfide quotidiane, portano il tricolore tra i migliori del mondo. Restate con noi, tra poco torniamo con ovviamente altra musica e la chiusura del nostro Fizz in the Morning.

Che bello, che bello, che bello. 12 centri di eccellenza, no? Nella top 250 mondiale della rivista Newsweek, questa classifica importante riguardo alla salute e alla sanità. E sapere che ci sono i nosocomi del nostro paese proprio lì, no? Tra i migliori, ci fa ovviamente piacere. Speriamo di averne sempre di più. Questo deve essere anche uno stimolo davvero a tutti gli altri ospedali e direttori sanitari che seguono il Fritz in the Morning la mattina. Insomma, diamoci dentro, ragazzi, perché la salute è veramente importante. Nel nostro paese ci sono veramente tanti professionisti che lavorano per farci stare bene e sempre meglio. Grazie davvero di cuore a tutti i medici, agli infermieri, ai direttori sanitari, a tutto quello che fa il team di un ospedale. Insomma, sono veramente tante le persone che ci seguono tutti i giorni e che lavorano proprio in queste strutture. Grazie. Allora, chiudiamo la puntata di oggi ricordando che domani torneremo con Ermanno Accardi e Paolo Crivellaro. Un altro grande giorno che inizieremo insieme, ma soprattutto in compagnia del nostro grande pubblico, che siete voi. Un abbraccio grandissimo da parte

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: Boomerang, la musica che ritorna su Radio Voce Amica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi nella grande sala del popolo a Pechino. Francesca Albanese ha annunciato che un tribunale del distretto di Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump: omicidio per errore ad Arzano in provincia di Napoli e soldi da estorsioni, 17 arresti. Fine di un incubo, rintracciata la famiglia di cui non si avevano notizie da giorni. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Vertice centrato su commercio, Iran-Taiwan e sugli altri principali dossier di tensione tra le due potenze. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina in quasi 10 anni. L'incontro potrebbe indicare se la distensione emersa negli ultimi mesi tra Washington e Pechino potrà proseguire, quali concessioni le due parti siano disposte a fare. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per la sua difesa e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora. 17 persone sono state arrestate dai carabinieri e dalla direzione distrettuale antimafia per aver avuto a che fare con l'omicidio per errore di Rosario Coppola d'Arzano in provincia di Napoli e per i soldi delle estorsioni usati per pagare la mesata ai detenuti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Fine di un incubo, rintracciata la famiglia di cui non si avevano notizie da giorni, il servizio della redazione.
2: Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La donna e i ragazzi si trovano all'estero e sono in buone condizioni di salute. Secondo la procura, l'allontanamento sarebbe stato volontario e legato a una situazione familiare definita fortemente problematica. La donna ha chiesto espressamente che il luogo in cui si trova non venga reso pubblico.
1: Intervento urgente ieri dei vigili del fuoco di Torino al grattacielo della regione Piemonte dopo una segnalazione di materiale esterno pericolante. Alcune squadre hanno effettuato verifiche sulla sicurezza della struttura utilizzando anche droni e personale specializzato SAF, nucleo spelio alpino fluviale impegnato in attività con le corde. I controlli hanno riguardato in particolare due piani oltre il 30° livello dell'edificio. In una via precauzionale è stata interdetta una parte dell'area sottostante al grattacielo durante gli accertamenti. Sport e il calcio, l'Inter domina la Lazio dopo lo scudetto, vince la 10ª Coppa Italia. Al servizio della redazione.
3: Allo stadio olimpico i nerazzurri hanno battuto 2-0 la Lazio, conquistando il 10° trofeo della loro storia nella competizione. Decisivi l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. Per Cristian Chivo arriva così il secondo titolo stagionale dopo la vittoria dello scudetto.
1: La Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far giocare Roma-Lazio il derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo fonti interne alla Lega Serie A, il ricorso è stato depositato nella serata di ieri dopo che il prefetto aveva giudicato non percorribile la proposta di anticipare a domenica a mezzogiorno Roma-Lazio e le altre partite legate alla corsa per la Champions League. Abbiamo terminato, dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: ti amo.
1: Boomerang, la musica che ritorna.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Rientriamo qui nel nostro studio, grazie per la nostra parte, alla nostra parte tecnica, per la sigla.
1: E anche siete... oggi insieme a voi Alessandro Fizzotti,
0: Silvia Poletti.
1: Sì,
0: sì.
1: Eccomi
0: sì.
1: qui, sì. insieme a te, per ricordare che anche oggi ci aspettano davvero dei momenti molto speciali da vivere insieme, Alessandro, ovvero i collegamenti speciali con ospiti davvero incredibili. Oggi ce n'è uno, tra l'altro, che mi piace tantissimo. Lo vorrei salutare, però lo so che tu non me lo lasci fare.
0: No, no, ma salutiamolo, salutiamolo.
1: No, perché sennò dovrei dire il nome, tu non vuoi che io dica il nome.
0: Ma no, adesso non è che c'è sempre bisogno di dire...
1: È il grande Puffo!
0: È il grande Puffo!
1: Tra poco, tra noi, il grande Puffo!
0: Il grande Puffo!
1: Non c'è scritto collegamento speciale col grande Puffo?
0: No, sei tu che... Puffetta?
1: GP, chi è?
0: È GP!
1: Non è il grande Puffo, mi avevi detto che era un cartone animato!
0: Ah, ma perché? Ma perché mi assi ostina?
1: Ah, sarà Cristina D'Avena!
0: Sì, GP!
1: No, non
0: cosa
1: lo
0: c'entra?
1: So, per il grande Puffo.
0: GP mi sembra il GNP,
1: canta.
0: Perché si parla sempre
1: puffa
0: di quello.
1: Puffa di qua, puffa di là.
0: Puffa, sì, puffa.
1: Com'è che era quella dei puffi?
0: Sì,
1: non
0: puffiamo.
1: Me la dai, ma però potresti invitare Cristina D'Avena qui all'interno
0: Cristina
1: del
0: D'Avena,
1: Fizz.
0: Sì, una chiacchierata anche con Cristina.
1: Sì, io sarei in prima linea
0: ma
1: con te a intervistare.
0: Dubbi. A te quando ci sono ste cose sui cartoni animati, sempre lì puntuale. Ecco, sì, infatti, vedi. Li ha visti tutti lei. Poi vi chiedete perché.
1: Poi dire, cara Cristina,
0: sì,
1: che
0: cara
1: bello
0: Cristina,
1: fare un verso di una canzone con te.
0: Un verso? Ecco, quel verso lì,
1: no,
0: appunto.
1: Io farei così,
0: detto.
1: Vabbè,
0: lasciamo
1: perdere. Farei cantare Cristina.
0: E farei proprio evitare qualsiasi cosa.
1: Non
0: noi
1: c'è
0: invece...
1: allora grande Puffo?
0: No, non c'è grande Puffo.
1: Santa pazienza, allora GP chi è?
0: GP saranno fatti tuoi, possiamo andare invece con il nostro programma che è ora.
1: Come mi tratti
0: partiamo,
1: male?
0: Ma

0: Your music, your life, the Fit Show. The Fit Show.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: L'Inter domina la Lazio, dopo lo scudetto vince la decima Coppa Italia. La Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far giocare Roma-Lazio il derby della capitale lunedì alle 20:45. Il Paris Saint-Germain si è laureato campione di Francia con la vittoria 2-0 in trasferta nello scontro diretto con il Lens. Il tennis continua il sogno di Luciano Darderi agli internazionali d'Italia e questo pomeriggio di nuovo in campo anche il numero 1 della classifica ATP, Jannik Sinner, che affronta il russo numero 14, Andrei Rublev. Il ciclismo, finale folle ieri alla quinta tappa del Giro d'Italia, oggi sesta tappa da Pestum a Napoli, tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Inter domina la Lazio, dopo lo scudetto vince la decima Coppa Italia, il servizio della redazione.
4: Allo Stadio Olimpico i nerazzurri hanno battuto 2-0 la Lazio, conquistando il decimo trofeo della loro storia nella competizione. Decisivi l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. Per Cristian Chievo arriva così il secondo titolo stagionale dopo la vittoria dello scudetto.
2: La Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far giocare Roma-Lazio e la derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo fonti interne alla Lega Serie A, il ricorso è stato depositato nella serata di ieri dopo che il prefetto aveva giudicato non percorribile la proposta di anticipare a domenica mezzogiorno Roma-Lazio e le altre partite legate alla corsa per la Champions League. Il Paris Saint-Germain si è laureato campione di Francia con la vittoria 2-0 in trasferta nello scontro diretto con il Lens. Mattatore della serata l'ex Napoli Kvaratskhelia in gol al 29esimo, poi la squadra di Luis Enrique si difende con grandissima attenzione ma anche con sofferenza sulle avanzate del Lens che non riesce a trovare il pari. Gol annullato a Thauvin nel finale, la chiude Mbaye al 93esimo. Intanto la febbre per una attesissima Premier League ha acceso ancora una volta i riflettori, ma soprattutto i prezzi dell'Emirates Stadium in vista della sfida casalinga di lunedì contro il Burnley, che può consegnare all'Arsenal il titolo di campione d'Inghilterra che manca da 22 anni. La club londinese ha messo in vendita pacchetti hospitality dai costi vertiginosi, oltre 130.000 sterline per un singolo palco VIP, una cifra che già da sola racconta il clima che si respira a nord di Londra, ma che trova ulteriori dettagli nelle proposte commerciali del club. Il tennis continua il sogno di Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, il servizio della redazione.
5: L'azzurro ha battuto in trasferta lo spagnolo Rafael Hodar, conquistando per la prima volta in carriera una semifinale Masters 1000. Una vera battaglia terminata a notte fonda al Foro Italico dopo oltre 3 ore di gioco. Ora Darderi sfiderà il norvegese Casper Ruud per un posto in finale.
2: E questo pomeriggio di nuovo in campo anche il numero 1 della classifica ATP, Jannik Sinner, affronta il russo numero 14, Andrei Rublev, in palio l'accesso alle semifinali del Masters 1000 romano. Il ciclismo, finale folle ieri alla quinta tappa del Giro d'Italia, 2 chilometri dal traguardo, è andato lungo in una curva, ma poi Igor Arrieta è riuscito comunque a vincere una movimentata tappa da Praia a Mare a Potenza di 203 chilometri, condizionata dalla pioggia e dalle cadute. Lo spagnolo ha preceduto uno stremato Afonso e Eulalio che negli ultimi 1000 metri, quando il suo successo sembrava scontato, ha incredibilmente sprecato un vantaggio di una decina di secondi, strappando comunque la maglia rosa a Ciccone. Oggi sesta tappa da Pestum a Napoli. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
6: Fit Show.

0: Entriamo in studio grazie alla nostra parte tecnica. Oggi facciamo un salto nelle periferie romane, ma dimenticate i cliché. Andiamo a scoprire quella che è la Roma vera, quella delle scelte che ti cambiano la vita. È appena arrivato in libreria Soltanto Ragazzi, il libro di Andrea Mariani per la collana Agorà Edizioni Il Viandante. Un libro che ci riporta al passato prossimo per farci capire meglio chi siamo oggi. Abbiamo con noi l'autore Andrea Mariani, giornalista, restauratore di moto e soprattutto un uomo che sa cosa significa sporcarsi le mani con la realtà. Andrea, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui.
0: Allora Andrea, nel tuo libro seguiamo le vite di Emiliano, il lupo solitario, e Ivan, una forza della natura. Partono dallo stesso punto, la comitiva, le discoteche, la vita di borgata, ma poi imboccano strade opposte, uno verso il bel mondo dei quartieri alti e l'altro verso la malavita. Quanto conta in queste periferie la scelta individuale e quanto invece è il caso o il destino a decidere chi si salva e chi cade?
1: Contano entrambe con lo stesso peso. A volte è il caso, nel senso che le cose ti capitano addosso e puoi solo cercare di capire come reagire, ma tante volte non ne hai neanche il tempo. Al contrario, spesso con la vicinanza a certi ambienti difficili ci si trova a fare delle scelte sbagliate, magari anche con leggerezza, ci si trova in situazioni che si pensavano relativamente semplici e invece poi si delineano in cose molto più serie e pericolose.
0: Tu scrivi che per questi ragazzi la criminalità esercita un fascino quasi romantico, no? Contrapposto all'utopia dei genitori fatta un po' di sacrifici, posto fisso, un modello che loro percepiscono come oramai morto. Credi che questo malessere profondo dei giovani derivi proprio dalla mancanza, per esempio, di un'alternativa credibile e appetibile alla strada facile del guadagno rapido?
1: Tutto si può far ricondurre a questo, che purtroppo in una situazione di mezzo, quella che può essere quella del quartiere in cui i ragazzi si sviluppano, è molto facile vivere di frustrazioni vedendo a due passi a nord quello che accade nei quartieri alti, però si ha la percezione e la frustrazione continua di non avere abbastanza mezzi per arrivare a quel tenore di vita. Allora cosa succede? A due passi a sud invece si hanno le conoscenze e anche i mezzi minimi per però intraprendere delle scorciatoie che si rivelano poi invece molto pericolose. È una vicinanza continua tra i due mondi che come ti muovi rischi di sbagliare.
0: Senti, questo tuo romanzo ha una storia particolare, ne abbiamo parlato prima nel Fuori Onda io e te, no? Ha vinto un premio nel 2012, ma vede la luce solo ora, nel 2026, dopo che tu hai cambiato vita diventandolo, diciamo, un customizzatore di moto, di motociclette, no? C'è un legame tra il tuo lavoro di restauratore, diciamo, che smonta e rimonta pezzi per dare vita agli oggetti, e il modo in cui hai restaurato questa storia per portarla finalmente alla lettura di tutti?
1: In realtà non credo. I due lavori, diciamo, in cui mi sono adoperato sono per certi versi simili, ma per altri opposti. Il romanzo è venuto alla luce molti anni dopo che è stato scritto e anche diversi anni dopo che vinse un premio, ma per motivi miei personali. Io nel 2012 vinsi il premio speciale della giuria a questo concorso letterario e ricevetti anche una proposta di pubblicazione, ma allora non era il momento giusto, per me era un momento drammatico e non credo che sarei riuscito a gestire il post pubblicazione. Fu un bene in fondo, perché da allora ad oggi mi sono dedicato molto a scrivere e adesso in questo momento Soltanto Ragazzi ha già un seguito pronto da un po' e vista la mole potrebbero essere quasi due, ecco. Per cui diciamo che ora è il momento, è stato il momento giusto.
0: Senti, tu vieni da Primavalle, no? E hai una storia anche personale direi molto densa, ma quanto c'è di quella Primavalle turbolenta della tua giovinezza negli occhi dei tuoi personaggi, Emiliano e Ivan?
1: Su questa domanda preferirei rispondere in presenza del mio avvocato, ma non lo vedo in giro, per cui preferirei evitare. Scherzi a parte, l'ottica è molto simile ovviamente. però ci sono delle differenze sostanziali, anche perché Ivan e Emiliano sono comunque due personaggi immaginari.
0: Allora, ringraziamo Andrea Mariani, vi consigliamo soltanto Ragazzi per la collana Agorà di edizione Il Viandante. Grazie Andrea per essere stato con noi, è stato un piacere, un abbraccio di cuore.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: sempre.
1: Andiamo, andiamo, andiamo. Che
0: andiamo,
1: le
0: torniamo
1: continuano.
0: In studio più che andare. Ecco. Torniamo in studio con.
1: Con.
0: Con.
1: La musica.
0: La musica, ma.
1: Ma.
0: Anche.
1: I collegamenti.
0: Speciali e
1: tra
0: poi.
1: Tra poco e le notizie.
0: Farlocche. Abbiamo detto tutto?
1: Sì.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: God, I feel invincible.
1: Allora, ci siamo, ancora una volta andiamo ad accomodarci nel salotto del nostro amico giornalista e scrittore Luciano Simonelli. Ciao Luciano, bentrovato.
2: Ciao a tutti.
1: Allora Luciano, oggi parliamo della vita dopo la morte, nel senso che qui vogliono cercare di studiare il modo praticamente di lasciarci sempre vivi attraverso un'industria vera e propria che si occupa, no, di noi nel momento in cui cessiamo di esistere. E questa industria si chiama Digital Afterlife Industry. Di che cosa stiamo parlando, Luciano?
2: Stiamo parlando che con la nascita dei robot ne vediamo tutti i giorni. I cinesi, ad esempio, ci hanno mostrato anche un balletto fatto con 6 robot che ballavano tranquillamente a suon di musica, eccetera. Si pensa di usare il robot per farci vivere da qui all'eternità. Come? Tu defungi benissimo, ma poi io posso parlare con te defunto, perché io ho caricato su un robot tutto quello che tu avevi fatto nella vita, anche la tua voce, eccetera, e allora c'è un ricordo così. Soltanto che, sai, da step e step si va a rifinire che si immagina anche, pensa, di riuscire a fare il backup del nostro cervello, il backup della nostra mente, il mind uploading. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire un passo ulteriore, vuol dire un cercare con questo backup del nostro cervello di inserirlo in un essere meccanico, eccetera, che poi chissà, forse avendo il backup di tutti i nostri pensieri, i nostri sogni, i nostri ragionamenti, eccetera, chissà, magari può continuare a vivere e magari sviluppare altri pensieri, altri comportamenti sulla linea di quello che era il nostro comportamento, il nostro pensiero, il nostro stile di vita. E mi sembra che sia una prospettiva veramente aberrante, non ti pare?
1: Beh sì, insomma, anche perché qua veramente ormai, no, da quelli che si fanno punture e punturine siamo passati addirittura ai robot e quindi all'upload, qui si vuole vivere tutta la vita, questo è, insomma, vabbè, vedremo, perché qui ogni anno ce n'è una. E tra l'altro, se volete saperne di più, pensate, c'è anche una serie televisiva proprio di quello di cui ha parlato oggi il nostro Luciano Simonelli, che si chiama proprio Upload. Andate a trovarla su Prime e la trovate proprio lì, Prime Video, e ve la vedete, così almeno vi rendete conto di quello che può accadere sul serio. Un abbraccio Luciano.
2: Un abbraccio a tutti.

0: Allora, eccoci trovati alle notizie farlocche. Silvia, oggi di
1: ciao,
0: che cosa?
1: Raga.
0: Ciao, che è? Che succede?
1: Raga. Oggi parliamo di un tipo tosto. No, non Brad Pitt.
0: Ecco.
1: Non Vasco Ale, no. Ma un polpo!
0: Un polpo?
1: Sì, un polpo. Si chiama Otto e vive in Germania. In un acquario a Coburg.
0: Sì.
1: E sembra avere più cervello lui di metà classe politica europea.
0: Ah, bene.
1: Sì, perché questo, ogni volta che lo infastidiva una luce troppo forte che stava sopra la vasca, cosa faceva?
0: Cosa faceva?
1: Si arrampicava e spruzzava acqua contro il riflettore da 2000 watt.
0: Ecco.
1: E non per gioco,
0: no.
1: Ma per spegnerlo, Ale.
0: Ma dai.
1: Cioè, un polpo elettricista. Altro che Enel.
0: È un polpo intelligente, voglio dire.
1: Sì, i custodi dell'acquario ci hanno messo giorni a capire perché saltavano le luci. Pensavano fosse un cortocircuito. E invece no. Era Otto che schizzava sull'impianto per farsi un po' di penombra, perché chiaramente quel faro gli dava fastidio, capisci?
0: Insomma, l'octopus ha fatto proprio
1: l'otto.
0: Ecco.
1: E non si ferma lì, sai? Faceva pure il giocoliere coi paguri. Sì, li prendeva, li lanciava, li faceva rimbalzare.
0: Poveri paguri.
1: Pareva il Cirque du Soleil.
0: Ecco, vedi un po'.
1: Sei mai stato al Cirque du Soleil?
0: No.
1: È molto bello, dovresti andare. Io l'ho visto dal vivo, ho avuto questo privilegio, come dire.
0: Sì.
1: Comunque poi Otto si metteva a riarredare la vasca spostando conchiglie, cambiando disposizione dei sassi, insomma come se fosse in una vera room, capisci? Cioè aveva una sensibilità estetica che manco dopo una laurea in architettura uno si fa, capisci? E quando gli giravano i tentacoli, lasciamelo dire, perché pure lui ogni tanto si sveglia storto, prendeva i sassi e li tirava contro il vetro dell'acquario, e non come segnale di disagio, è proprio per dire: oh, sveglia, mi date un nuovo compagno di vasca o vi spacco l'illuminazione un'altra volta. Capisci? Devi stare anche attento a Otto, eh. Io non so voi, ma io lo voglio come coinquilino.

0: E mentre Silvia vorrebbe Otto, ovvero il polpo, come coinquilino, insomma.
1: No,
0: qui,
1: perché questo polpo è intelligente.
0: Ci fa capire, no? Quanto veramente gli animali, alla fine,
1: immaginati,
0: siano intelligenti, davvero.
1: Questo polpo che riesce a spegnere la luce a suon di spruzzi. E che i custodi dello zoo ci mettono un bel po' a capire come mai ci fossero questi
0: cortocircuiti e la luce, appunto, che se ne va.
1: E la luce
0: incredibile, incredibile.
1: E poi
0: davvero,
1: che cambia la disposizione degli oggetti nell'acquario. Così è interessante. È un polpo intelligente, è per quello che io lo vorrei come coinquilino. Uno che se ti vede mollare la mutanda in mezzo al bagno, non ti fa la ramanzina, ti spegne la luce in cucina direttamente. Educazione passivo-aggressiva a livello,
0: sì,
1: mollusco, come dire. No, pensaci, Ale. Noi umani con 6 ore di sonno e un caffè anacquato non riusciamo neanche a ricordarci dove abbiamo parcheggiato, e lui con 8 tentacoli e un cervello diviso in pezzi, perché è così quello di un polpo, organizza uno sciopero energetico. È incredibile.
0: Vabbè, insomma, cosa
1: non
0: ci
1: sottovalutate
0: insegna?
1: Mai chi ha un becco o 8 braccia.
0: Cosa ci insegna questa notizia, Silvia?
1: Sì, questo, cioè, di non sottovalutare chi è diverso da noi, perché tra i polpi e certi colleghi di lavoro io comincio ad avere dubbi su chi sia più sveglio.
0: È assolutamente così. Grazie alla nostra Poletti, noi torniamo domani nel Kids Show.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

sopravvivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicare.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Una nave al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz, è stata abbordata da persone non identificate e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Questo nel giorno dell'incontro a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. I due leader hanno anche discusso della situazione in Medio Oriente. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta ieri in Senato al Premier Time. I carabinieri sequestrano un cantiere nella villa di Sting, Massa Lubrense, in provincia di Napoli. Furto notturno da oltre 100.000 euro in una gioielleria nella centrale Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. E poi l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Una nave al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz è stata abbordata da persone non identificate. Si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da personale non autorizzato mentre era all'ancora a 38 miglia nautiche a nord-est di Fujairah, si legge nel comunicato. Questo nel giorno dell'incontro a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. I due leader hanno anche discusso della situazione in Medio Oriente. Trump e Xi hanno inoltre parlato della guerra in Ucraina, una delle questioni principali che aleggia sul vertice, osserva la CNN, e se Trump riuscirà a convincere Xi ad aiutarlo a porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. E la Cina è un alleato dell'Iran e ha una notevole influenza sul paese in quanto principale acquirente del suo petrolio. Pechino ha poi avvertito rischio conflitto se la questione Taiwan dovesse essere gestita male. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta ieri in Senato al Premier Time, il servizio della redazione.
2: La Premier ha avvertito che le tensioni geopolitiche stanno incidendo sulla crescita economica, aprendo però al dialogo con quelle opposizioni disponibili a collaborare nell'interesse nazionale. Duro il confronto con Matteo Renzi, che ha paragonato il governo alla famiglia Adams. Mi volete in Parlamento, ha replicato Meloni, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui discutere. Intanto resta alta la tensione politica sulla nomina del nuovo presidente della Consob dopo il passo indietro del sottosegretario Freni.
1: L'attuazione degli interventi della PNRR e del Piano Nazionale Complementare risulta sostanzialmente in linea con gli obiettivi concordati a livello europeo, pur con alcune criticità in specifici settori, a quanto rileva la Corte dei Conti nella relazione sullo stato di avanzamento a fine 2025 di 34 misure del PNRR e di 4 programmi del PNC. In particolare, se nel settore della digitalizzazione si registreranno avanzamenti superiori ai traguardi programmati, sottolinea la magistratura contabile, in materia ambientale e infrastrutturale persistono criticità per alcune misure rimodulate sotto il profilo temporale che confermano le difficoltà attuative già in precedenza segnalate dalla magistratura contabile. Appartiene al cantante Sting la villa di Massa Lubrense, in provincia di Napoli, dove i carabinieri del NIL del capoluogo campano hanno sequestrato un cantiere dopo aver riscontrato una serie di violazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I militari hanno denunciato l'amministratore unico dell'impresa che stava eseguendo i lavori nella prestigiosa villa e comminato sanzioni e ammende per circa 26.000 euro. Furto notturno in una gioielleria nella centrale piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Attorno alle 1.30 i banditi sono entrati nella rivendita utilizzando una pinza idraulica di quelle in uso anche i vigili del fuoco, e hanno razziato tanto le vetrine quanto il contenuto della cassaforte sistemata in uno specifico caveau. Il provento del furto sarebbe superiore ai 100.000 euro secondo un primo bilancio. Una notizia di economia: in chiusura l'industriale pugliese Vito Pertosa, fondatore della Angelo Holding di Monopoli, ha firmato l'accordo per la cessione a Siemens di un perimetro di Mermec che comprende il business della diagnostica e data analytics worldwide del Wayside Signaling in Italia. Mermec, fondata da Pertosa, è leader nel mondo nell'high tech per il settore ferroviario. La parte coinvolta nell'operazione ha registrato nel 2025 ricavi per circa 430 milioni con 1.700 collaboratori. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000 compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Filcams CGIL Calabria lancia l'allarme sulla condizione del lavoro femminile nella regione. Secondo il sindacato, i dati diffusi da Italia Generativa confermano una situazione critica. La Calabria resta agli ultimi posti in Italia per occupazione femminile, livelli salariali e servizi di welfare. Nel mirino della Filcams finiscono soprattutto le condizioni nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Contratti pirata, dumping salariale, part-time involontario, turni spezzati e senza di welfare sono diventati la normalità, denuncia il sindacato parlando di migliaia di lavoratrici costrette a condizioni precarie e sottopagate. Operazione antimafia della Guardia di Finanza tra Reggio Calabria e Firenze, eseguito un provvedimento definitivo di confisca beni e sorveglianza speciale nei confronti dell'imprenditore Francesco Morano, detto Gianfranco, ritenuto vicino alla cosca 'Ndrangheta del Bellocco di Rosarno. Il valore dei beni confiscati ammonta a circa 200.000 euro. Per Morano è stato disposto anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 4 anni. L'operazione è stata coordinata dalla DDA guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli. Controlli ambientali nel Parco Nazionale della Sila, dove i carabinieri forestali hanno scoperto un cantiere edile abusivo all'interno di un'area già sottoposta a sequestro. I militari hanno trovato una platea in cemento armato di oltre 300 metri quadrati realizzata senza autorizzazioni, denunciato un uomo di 35 anni già recidivo, sorpreso mentre irrigava il cemento ancora fresco. È morto infine all'età di 78 anni Gaetano Bandiera, considerato uno dei capi storici dell'Ndrangheta in Lombardia. Bandiera era stato condannato definitivamente a 13 anni di carcere nell'ambito della maxi operazione Infinito del 2010 contro le cosche calabresi al nord. Nel 2022 era stato nuovamente arrestato dalla DDA di Milano con l'accusa di aver tentato di ricostituire il clan della locale di Rho. Negli ultimi tempi si trovava agli arresti domiciliari. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: About to take this thing worldwide for the 2000.
1: Vieni.
2: Guarda cosa ho costruito.
1: No, vieni a vedere.
3: Ho costruito io, vieni a divertirti.
2: Aspetta. Anche quella, chiudi la porta.
4: Vieni, Fausto. Aspetta.
5: Fausto!
6: No, devi telefonare.
7: Radio Voce Amica.
8: La tua amica del cuore da Verbicaro.
9: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

illusione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux nel sud-ovest della Francia. Da Iran ai dazi, Trump, Xi, avremo un fantastico futuro insieme, Pechino con gli Stati Uniti partner non rivali. E al termine del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, Taiwan ha rilasciato una dichiarazione avvertendo che la Cina rappresenta l'unico rischio per la pace e la stabilità regionale. Il delitto di Garlasco a punti ignoti nella richiesta di archiviazione su Sempio e PM di Pavia li trovarono in una bozza in un fascicolo dei carabinieri, indaga Brescia. Omicidio a Taranto, individuato e fermato anche il sesto presunto componente della Baby Gang. E poi stragi di lupi in Abruzzo, 15 associazioni animaliste hanno deciso di avviare un'azione comune. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversa a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il malessere di origine virale, hanno precisato le autorità sanitarie, e non ha comportato nessun caso grave. In conseguenza di ciò, il divieto di sbarco imposto ai passeggeri e all'equipaggio della nave viene revocato per le persone non sintomatiche. I malati dovranno restare in isolamento fino alla fine dei sintomi. Dall'Iran ai dazi, Trump a Xi: avremo un fantastico futuro insieme. Pechino con gli Stati Uniti, partner non rivali. Il servizio della redazione.
2: L'accoglienza in grande stile a Beijing per Donald Trump, arrivato in Cina con una delegazione composta da 17 super manager della Silicon Valley, tra cui i rappresentanti di Apple e Nvidia. Sul tavolo non solo la crisi iraniana, ma anche la competizione tecnologica globale, l'intelligenza artificiale e l'export di terre rare. Intanto gli 007 americani smentiscono la narrativa della Casa Bianca sull'Iran, sostenendo che Teheran disponga ancora di forti capacità missilistiche.
1: E al termine del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, Taiwan ha rilasciato una dichiarazione avvertendo che la Cina rappresenta l'unico rischio per la pace e la stabilità regionale. La dichiarazione è giunta dopo che il leader cinese ha a sua volta lanciato un avvertimento al presidente americano, affermando che la questione di Taiwan, se non gestita adeguatamente, potrebbe sfociare in un conflitto e spingere le relazioni sino-americane in una situazione molto pericolosa. In Italia una decina di righe scritte a penna in un foglio è l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni a una bozza anch'essa trovata là dalla richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recapiti nell'istanza definitiva degli allora PM per rintracciare l'autore delle annotazioni. Gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, la 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso in piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. L'ultima pagina in chiusura: 15 associazioni animaliste hanno deciso di avviare un'azione comune dopo la recente strage di lupi avvenuta in Abruzzo, con il presunto avvelenamento di circa 20 esemplari, oltre a 3 volpi e una poiana. Le associazioni hanno già avuto un confronto con i vertici del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e nei giorni scorsi hanno richiesto formalmente un incontro urgente con il procuratore della Repubblica di Sulmona, con quello di Avezzano e con il comandante del gruppo Carabinieri Forestale dell'Aquila. Una strage, spiegano, che avrebbe determinato la perdita di circa il 25% della popolazione di lupo presente nel parco e nella sua area contigua, per un danno senza precedenti negli ultimi decenni alla biodiversità appenninica e all'equilibrio dell'intero ecosistema. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

E svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime, abitato dalle peggiori delle anime, che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: sospesi in aria come due altalene.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: non ti scordare di me e noi.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Inter domina la Lazio dopo lo scudetto, vince la 10ª Coppa Italia. La Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far giocare Roma-Lazio il derby della capitale lunedì alle 20:45. Il Paris Saint-Germain si è laureato campione di Francia con la vittoria 2-0 in trasferta nello scontro diretto con il Lens. Il tennis continua il sogno di Luciano Darderi agli internazionali d'Italia. Bene anche il numero uno al mondo, l'italiano Jannik Sinner, che spazza via Rublev e torna in semifinale agli internazionali. Il ciclismo, finale folle ieri alla 5ª tappa del Giro d'Italia, oggi 6ª tappa da Pestum a Napoli. Tra poco
1: RVA Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Inter domina la Lazio, dopo lo scudetto vince la 10ª Coppa Italia, il servizio della redazione.
2: Allo Stadio Olimpico i nerazzurri hanno battuto 2-0 la Lazio, conquistando il 10º trofeo della loro storia nella competizione. Decisivi l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. Per Cristian Chievo arriva così il secondo titolo stagionale dopo la vittoria dello scudetto.
1: La Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far giocare Roma-Lazio e la derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo fonti interne alla Lega Serie A, il ricorso è stato depositato nella serata di ieri dopo che il prefetto aveva giudicato non percorribile la proposta di anticipare a domenica mezzogiorno Roma-Lazio e le altre partite legate alla corsa per la Champions League. Il Paris Saint-Germain si è laureato campione di Francia con la vittoria 2-0 in trasferta nello scontro diretto con il Lens. Mattatore della serata l'ex Napoli Kvaratskhelia in gol al 29esimo, poi la squadra di Luis Enrique si difende con grandissima attenzione ma anche con sofferenza sulle avanzate del Lens che non riesce a trovare il pari. Gol annullato a Tauvin nel finale, la chiude Mbaye al 93esimo. Intanto la febbre per una attesissima Premier League ha acceso ancora una volta i riflettori, ma soprattutto i prezzi dell'Emirates Stadium in vista della sfida casalinga di lunedì contro il Burnley, che può consegnare all'Arsenal il titolo di campione d'Inghilterra che manca da 22 anni. Il club londinese ha messo in vendita pacchetti hospitality dai costi vertiginosi, oltre 130.000 sterline per un singolo palco VIP, una cifra che già da sola racconta il clima che si respira a nord di Londra, ma che trova ulteriori dettagli nelle proposte commerciali del club. Il tennis continua il sogno di Luciano Darderi. Agli Internazionali Italia il servizio della redazione.
3: L'azzurro ha battuto in trasferta lo spagnolo Rafael Hodar, conquistando per la prima volta in carriera una semifinale Masters 1000. Una vera battaglia terminata a notte fondo al Foro Italico dopo oltre 3 ore di gioco. Ora Darderi sfiderà il norvegese Casper Ruud per un posto in finale.
1: E non c'è nulla che possa fermare neanche la corsa di Jannik Sinner, che consolida ulteriormente il suo cammino negli Internazionali d'Italia e centra le semifinali raggiungendo appunto Luciano Darderi. L'alto tesino regola infatti Andrei Rublev al numero 12 al mondo in 2 set, in un match senza storia reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale e vittoria per 6-2 e 6-4 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Ora Jannik attende il suo sfidante, arriverà dalla sfida tra l'andaluce e Medvedev. Il ciclismo, finale folle ieri alla 5ª tappa del Giro d'Italia, 2 chilometri dal traguardo, è andato lungo in una curva, ma poi Igor Arrieta è riuscito comunque a vincere una movimentata tappa da Praia Mare a Potenza di 203 chilometri condizionata dalla pioggia e dalle cadute. Lo spagnolo ha preceduto uno stremato Afonso Eulalio che negli ultimi 1000 metri, quando il suo successo sembrava scontato, ha incredibilmente sprecato un vantaggio di una decina di secondi, strappando comunque la maglia rosa a Ciccone. Oggi 6ª tappa da Festum a Napoli. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: sei scoppiata dentro, nel mio corpo ti ho nascosto, perché lì ti ho visto.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Una nave al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz, è stata abbordata da persone non identificate e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Questo nel giorno dell'incontro a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. I due leader hanno anche discusso della situazione in Medio Oriente. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta ieri in Senato al Premier Time. Il delitto di Garlasco a punti ignoti nella richiesta di archiviazione su Sempio e PM di Pavia li trovarono in una bozza in un fascicolo dei carabinieri, indaga Brescia. Omicidio a Taranto individuale. È fermato anche il sesto presunto componente della Baby Gang e poi stragi di lupi in Abruzzo. 15 associazioni animaliste hanno deciso di avviare un'azione comune. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Una nave al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz è stata abbordata da persone non identificate e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da personale non autorizzato mentre era all'ancora. A 38 miglia nautiche a nord-est di Fujairah, si legge nel comunicato. Questo nel giorno dell'incontro a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. I due leader hanno anche discusso della situazione in Medio Oriente. Trump e Xi hanno inoltre parlato della guerra in Ucraina, una delle questioni principali che aleggia sul vertice, osserva la CNN, e se Trump riuscirà a convincere Xi ad aiutarlo a porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. E la Cina è un alleato dell'Iran e ha una notevole influenza sul paese in quanto principale acquirente del suo petrolio. Pechino ha poi avvertito il rischio conflitto se la questione di Taiwan dovesse essere gestita male. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta ieri in Senato al Premier Time, il servizio della redazione.
2: La Premier ha avvertito che le tensioni geopolitiche stanno incidendo sulla crescita economica, aprendo però al dialogo con quelle opposizioni disponibili a collaborare nell'interesse nazionale. Duro il confronto con Matteo Renzi, che ha paragonato il governo alla famiglia Adams. Mi volete in Parlamento, ha replicato Meloni, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui discutere. Intanto resta alta la tensione politica sulla nomina del nuovo presidente della Consob dopo il passo indietro del sottosegretario Freni.
1: L'attuazione degli interventi della PNRR e del Piano Nazionale Complementare risulta sostanzialmente in linea con gli obiettivi concordati a livello europeo, pur con alcune criticità in specifici settori, e quanto rileva la Corte dei Conti nella relazione sullo stato di avanzamento a fine 2025 di 34 misure del PNRR e di 4 programmi della PNC. In particolare, se nel settore della digitalizzazione si registreranno avanzamenti superiori ai traguardi programmati, sottolinea la magistratura contabile, in materia ambientale e infrastrutturale persistono criticità per alcune misure rimodulate sotto il profilo temporale che confermano le difficoltà attuative già in precedenza segnalate dalla magistratura contabile. In Italia una decina di righe scritte a penna in un foglio, è l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni a una bozza anch'essa trovata là dalla richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recapiti nell'istanza definitiva degli allora PM per rintracciare l'autore delle annotazioni. Gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso in piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. L'ultima pagina, in chiusura, 15 associazioni animaliste hanno deciso di avviare un'azione comune dopo la recente strage di lupi avvenuta in Abruzzo con il presunto avvelenamento di circa 20 esemplari, oltre a 3 volpi e una poiana. Le associazioni hanno già avuto un confronto con i vertici del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Nei giorni scorsi hanno richiesto formalmente un incontro urgente con il procuratore della Repubblica di Sulmona, con quello di Avezzano e con il comandante del gruppo Carabinieri Forestale dell'Aquila. Una strage, spiegano, che avrebbe determinato la perdita di circa il 25% della popolazione di lupo presente nel parco e nella sua area contigua, per un danno senza precedenti negli ultimi decenni alla biodiversità appenninica e all'equilibrio dell'intero ecosistema. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor.
0: 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
0: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine Potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della Sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra Letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa Mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: E dai, non puoi farmi sempre

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Tragedia delle Maldive, 5 italiani morti durante un'immersione, nuovi sviluppi nell'inchiesta Garlasco, trovati appunti anonimi sulla richiesta di archiviazione di Andrea Sempio. Muore dopo il parto di due gemelli al Gemelli di Roma, aperta un'indagine. In Gran Bretagna si dimette il ministro della salute Streeting e sfida Starmer alla guida del Labour. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Tragedia nelle Maldive, dove 5 italiani risultano morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Le vittime partecipavano a un'attività di diving partita dalla safari boat Duke of York nei pressi di Alimatà. Secondo le prime informazioni, i sub si sarebbero immersi poco prima di mezzogiorno senza più riemergere. La Farnesina ha confermato la tragedia, mentre il consolato italiano segue gli accertamenti delle autorità locali. Nella zona era stata diramata un'allerta meteo gialla per vento forte, mare agitato.
5: Nuovo capitolo nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha scoperto appunti anonimi e correzioni manoscritte all'interno di una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, risalente alla prima indagine del 2017. Il materiale sarebbe stato trovato in un fascicolo custodito dal nucleo informativo dei carabinieri di Pavia che, secondo gli inquirenti, non aveva titolo per detenerlo. Gli atti sono stati trasmessi alla procura di Brescia, che indaga sul filone relativo alla presunta corruzione in atti giudiziari. Intanto il legale della famiglia Poggi ribadisce che per i genitori di Chiara l'unico obiettivo resta l'accertamento della verità.
3: Dolore a Sonnino nel Lazio per la morte di Erika Carroccia, maestra di 31 anni, deceduta dopo aver dato alla luce due gemelli all'ospedale Gemelli di Roma. I bambini, nati prematuri alla 33esima settimana, stanno bene. La donna era stata ricoverata nei giorni scorsi per una minaccia di parto prematuro. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del peggioramento improvviso delle condizioni della giovane mamma.
5: Un 18enne andrà a processo a Perugia con accuse pesantissime. Violenza sessuale e maltrattamento di animali. Secondo l'accusa avrebbe abusato della fidanzata quindicenne e successivamente ucciso il suo gatto. Il giovane si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. La denuncia è partita dalla madre della ragazza dopo il racconto della figlia ai carabinieri.
3: Una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale provocato dall'attraversamento di un cinghiale che in seguito all'impatto è morto. È accaduto tra Manfredonia e Foggia, nello specifico sul tratto di strada statale 89. La donna, rimasta illesa, è stata comunque trasportata in ospedale per per precauzione. La notizia è stata resa nota dal comandante degli ispettori ambientali Civilis Giuseppe Marasco.
5: Andiamo all'estero. Scossa politica del Regno Unito. Il ministro della salute Wes Streeting si è dimesso dal governo laburista e ha ufficializzato la candidatura contro il premier Keir Starmer per la leadership del partito. La crisi interna Labour arriva dopo la pesante sconfitta elettorale alle amministrative del 7 maggio.
3: E chiudiamo con lo sport. Il tennis continua lo spettacolo di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo ha battuto in 2 set il russo Andrei Rublev, conquistando la semifinale del torneo romano. Un match praticamente senza storia, chiuso con il punteggio di 6-2-6-4 in poco più di 1 ora e mezza. Con lui in semifinale c'è anche Luciano Darderi, protagonista assoluto del torneo. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920405 0784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione Tragedia nelle Maldive, dove 5 italiani risultano morti durante un'immersione nell'atollo di Bavu. Le vittime partecipavano a un'attività di diving partita dalla safari boat Duke of York nei pressi di Alimata. Secondo le prime informazioni, i SUP si sarebbero immersi poco prima di mezzogiorno senza più riemergere. La Farnesina ha confermato la tragedia, mentre il consolato italiano segue gli accertamenti delle autorità locali. Nella zona era stata diramata un'allerta meteo gialla per vento forte e mare agitato.
2: Nuovo capitolo nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha scoperto appunti anonimi e correzioni manoscritte all'interno di una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, risalente alla prima indagine del 2017. Il materiale sarebbe stato trovato in un fascicolo custodito dal nucleo informativo dei carabinieri di Pavia che, secondo gli inquirenti, non aveva titolo per detenerlo. Gli atti sono stati trasmessi alla procura di Brescia, che indaga sul filone relativo alla presunta corruzione in atti giudiziari. Intanto il legale della famiglia Poggi ribadisce che per i genitori dichiara l'unico obiettivo resta l'accertamento della verità.
1: Dolore a Sonnino nel Lazio per la morte di Erika Carroccia, maestra di 31 anni, deceduta dopo aver dato alla luce due gemelli all'ospedale Gemelli di Roma. I bambini, nati prematuri alla 33esima settimana, stanno bene. La donna era stata ricoverata nei giorni scorsi per una minaccia di parto prematuro. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del peggioramento improvviso delle condizioni della giovane mamma.
2: Un 18enne andrà a processo a Perugia con accuse pesantissime: violenza sessuale e maltrattamento di animali. Secondo l'accusa, avrebbe abusato della fidanzata quindicenne e successivamente ucciso il suo gatto. Il giovane si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. La denuncia è partita dalla madre della ragazza dopo il racconto della figlia ai carabinieri.
1: Una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale provocato dall'attraversamento di un cinghiale che in seguito all'impatto è morto. È accaduto tra Manfredonia e Foggia, nello specifico sul tratto di strada statale 89. La donna, rimasta illesa, è stata comunque trasportata in ospedale per precauzione. La notizia è stata resa nota dal comandante degli ispettori ambientali civilis Giuseppe Marasco.
2: Andiamo all'estero. Scossa politica del Regno Unito: il ministro della salute Wes Streeting si è dimesso dal governo laburista e ha ufficializzato la candidatura contro il premier Keir Starmer per la leadership del partito. La crisi interna Labour arriva dopo la pesante sconfitta elettorale alle amministrative del 7 maggio.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis: continua lo spettacolo di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo ha battuto in 2 set il russo Andrei Rublev, conquistando la semifinale del torneo romano. Un match praticamente senza storia, chiuso con il punteggio di 6-2, 6-4 in poco più di un'ora e mezza. Con lui in semifinale c'è anche Luciano Darderi, protagonista assoluto del torneo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Rientriamo qui nel nostro studio, grazie per la nostra parte, alla nostra parte tecnica, per la sigla.
1: E anche siete oggi insieme a voi Alessandro Fizzotti,
0: Silvia Poletti.
1: Sì. Eccomi sì, qui sì, insieme a te, per ricordare che anche oggi ci aspettano davvero dei momenti molto speciali da vivere insieme, Alessandro, ovvero i collegamenti speciali con ospiti davvero incredibili. Oggi ce n'è uno tra l'altro che mi piace tantissimo, lo vorrei salutare, però lo so che tu non me lo lasci fare.
0: No, ma salutiamolo, salutiamolo.
1: No, perché sennò dovrei dire il nome, tu non vuoi che io dica il nome.
0: Ma no, adesso non è che c'è sempre bisogno di dire.
1: È il grande Puffo!
0: È il grande Puffo!
1: Tra poco! Tra noi, il grande Puffo!
0: Il grande Puffo!
1: Non c'è scritto collegamento speciale col grande Puffo?
0: No, sei tu che. Puffetta?
1: GP, chi è?
0: È GP!
1: Non è il grande Puffo, mi avevi detto che era un cartone animato!
0: Ah, ma perché? Ma perché mi si ostina?
1: Ah, sarà Cristina D'Avena!
0: Sì, GP!
1: No, non
0: cosa
1: lo
0: c'entra?
1: So, per il grande Puffo.
0: Il GP mi sembra il GNP, canta, perché si parla sempre di quello.
1: Puffa di qua, puffa di là.
0: Puffati, sì, puffa.
1: Com'è che era quella dei puffi?
0: Sì, non puffiamo.
1: Me la dai, ma però potresti invitare Cristina D'Avena qui all'interno
0: Cristina
1: del
0: D'Avena,
1: Fizz.
0: Sì, una chiacchierata anche con Cristina.
1: Sì, io sarei in prima linea
0: ma
1: con te a intervistare.
0: Dubbi. A te quando ci sono ste cose sui cartoni animati, sempre lì puntuale. Ecco, sì, infatti, vedi. Li ha visti tutti lei. Poi vi chiedete perché.
1: Poi dire, cara Cristina,
0: sì,
1: che
0: cara
1: bello
0: Cristina,
1: fare un verso di una canzone con te.
0: Un verso? Ecco, quel verso lì,
1: no,
0: appunto.
1: Io farei così.
0: Vabbè, lasciamo perdere.
1: Farei cantare Cristina.
0: Farei proprio evitare qualsiasi cosa.
1: Non
0: noi
1: c'è
0: invece,
1: allora, grande Puffo.
0: No, non c'è grande Puffo.
1: Santa pazienza. Allora,
0: mentre
1: GP chi è?
0: GP saranno fatti tuoi. Possiamo andare invece con il nostro programma, che è ora.
1: Come mi tratti male?

0: Your music, your life, The Fit Show. The Fit Show.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato, e ti ho tradita.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
2: Fitz Show.

0: che è la Roma vera, quella delle scelte che ti cambiano la vita. È appena arrivato in libreria Soltanto Ragazzi, il libro di Andrea Mariani per la collana Agorà Edizioni Il Viandante, un libro che ci riporta al passato prossimo per farci capire meglio chi siamo oggi. Abbiamo con noi l'autore Andrea Mariani, giornalista, restauratore di moto e soprattutto un uomo che sa cosa significa sporcarsi le mani con la realtà. Andrea, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui.
0: Allora Andrea, nel tuo libro seguiamo le vite di Emiliano, il lupo solitario, e Ivan, una forza della natura. Partono dallo stesso punto, la comitiva, le discoteche, la vita di borgata, ma poi imboccano strade opposte, uno verso il bel mondo dei quartieri alti e l'altro verso la malavita. Quanto conta in queste periferie la scelta individuale e quanto invece è il caso o il destino a decidere chi si salva e chi cade?
1: Contano entrambe con lo stesso peso. A volte è il caso, nel senso che le cose ti capitano addosso e puoi solo cercare di capire come reagire, ma tante volte non ne hai neanche il tempo. Al contrario, spesso con la vicinanza a certi ambienti difficili ci si trova a fare delle scelte sbagliate, magari anche con leggerezza, ci si trova in situazioni che si pensavano relativamente semplici e invece poi si delineano in cose molto più serie e pericolose.
0: Tu scrivi che per questi ragazzi la criminalità esercita un fascino quasi romantico, no? Contrapposto all'utopia dei genitori fatta un po' di sacrifici, posto fisso, un modello che loro percepiscono come oramai morto. Credi che questo malessere profondo dei giovani derivi proprio dalla mancanza, per esempio, di un'alternativa credibile e appetibile alla strada facile del guadagno rapido?
1: Tutto si può far ricondurre a questo, che purtroppo in una situazione di mezzo, quella che può essere quella del quartiere in cui i ragazzi si sviluppano, è molto facile vivere di frustrazioni vedendo a due passi a nord quello che accade nei quartieri alti, però si ha la percezione e la frustrazione continua di non avere abbastanza mezzi per arrivare a quel tenore di vita. Allora cosa succede? A due passi a sud invece si hanno le conoscenze e anche i mezzi minimi per però intraprendere delle scorciatoie che si rivelano poi invece molto pericolose. È una vicinanza continua tra i due mondi che come ti muovi rischi di sbagliare.
0: Senti, questo tuo romanzo ha una storia particolare, ne abbiamo parlato prima nel fuori onda io e te, no? Ha vinto un premio nel 2012, ma vede la luce solo ora nel 2026, dopo che tu hai cambiato vita diventandolo, diciamo, un customizzatore di moto, di motociclette, no? C'è un legame tra il tuo lavoro di restauratore, diciamo, che smonta e rimonta pezzi per dare vita agli oggetti, e il modo in cui hai restaurato questa storia per portarla finalmente alla lettura di tutti?
1: In realtà non credo. I due lavori, diciamo, in cui mi sono adoperato sono per certi versi simili, ma per altri opposti. Il romanzo è venuto alla luce molti anni dopo che è stato scritto e anche diversi anni dopo che vinse un premio, ma per motivi miei personali. Io nel 2012 vinsi il premio speciale della giuria a questo concorso letterario e ricevetti anche una proposta di pubblicazione, ma allora non era il momento giusto, per me era un momento drammatico e non credo che sarei riuscito a gestire il post pubblicazione. Fu un bene in fondo, perché da allora ad oggi mi sono dedicato molto a scrivere e adesso in questo momento Soltanto Ragazzi ha già un seguito pronto da un po' e vista la mole potrebbero essere quasi due, ecco. Per cui diciamo che ora è il momento, è stato il momento giusto.
0: Senti, tu vieni da Primavalle, no? E hai una storia anche personale direi molto densa, ma quanto c'è di quella Primavalle turbolenta della tua giovinezza negli occhi dei tuoi personaggi, Emiliano e Ivan?
1: Su questa domanda preferirei rispondere in presenza del mio avvocato, ma non lo vedo in giro, per cui preferirei evitare. Scherzi a parte, l'ottica è molto simile ovviamente, però ci sono delle differenze sostanziali, anche perché Ivan e Emiliano sono comunque due personaggi immaginari.
0: Allora, ringraziamo Andrea Mariani. Vi consigliamo Soltanto Ragazzi per la collana Agorà di edizione Il Viandante. Grazie Andrea per essere stato con noi, è stato un piacere, un abbraccio di cuore.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: sempre.
1: Andiamo, andiamo, andiamo. Che
0: andiamo, torniamo in studio più che andare. Ecco. Torniamo in studio con.
1: Con la musica.
0: La musica, ma.
1: Ma.
0: Anche.
1: I collegamenti.
0: Speciali e
1: tra
0: poi.
1: Poco e le notizie.
0: Parlocche. Abbiamo detto tutto?
1: Sì.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: God, I feel invincible.
1: Allora, ci siamo, ancora una volta andiamo ad accomodarci nel salotto del nostro amico giornalista e scrittore Luciano Simonelli. Ciao Luciano, bentrovato.
2: Ciao a tutti.
1: Allora Luciano, oggi parliamo della vita dopo la morte, nel senso che qui vogliono cercare di studiare il modo praticamente di lasciarci sempre vivi attraverso un'industria vera e propria che si occupa, no, di noi nel momento in cui cessiamo di esistere. E questa industria si chiama Digital Afterlife Industry. Di che cosa stiamo parlando, Luciano?
2: Stiamo parlando che con la nascita dei robot ne vediamo tutti i giorni. I cinesi, ad esempio, ci hanno mostrato anche un balletto fatto con sei robot che ballavano tranquillamente a suon di musica, eccetera. Si pensa di usare il robot per farci vivere da qui all'eternità. Come? Tu defungi benissimo, ma poi io posso parlare con te defunto, perché io ho caricato su un robot tutto quello che tu avevi fatto nella vita, anche la tua voce, eccetera, e allora c'è un ricordo così. Soltanto che, sai, da step e step si va a rifinire che si immagina anche, pensa, di riuscire a fare il backup del nostro cervello, il backup della nostra mente, il mind uploading. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire un passo ulteriore, vuol dire un cercare con questo backup del nostro cervello di inserirlo in un essere meccanico, eccetera, che poi, chissà, forse avendo il backup di tutti i nostri pensieri, i nostri sogni, i nostri ragionamenti, eccetera, chissà, magari può continuare a vivere e magari sviluppare altri pensieri, altri comportamenti sulla linea di quello che era il nostro comportamento, il nostro pensiero, il nostro stile di vita. E mi sembra che sia una prospettiva veramente aberrante, non ti pare?
1: Beh sì, insomma, anche perché qua veramente ormai, no, da quelli che si fanno punture e punturine siamo passati addirittura ai robot e quindi all'upload, qui si vuole vivere tutta la vita, questo è, insomma, vabbè, vedremo, perché qui ogni anno ce n'è una. E tra l'altro, se volete saperne di più, pensate, c'è anche una serie televisiva proprio di quello di cui ha parlato oggi il nostro Luciano Simonelli, che si chiama proprio Upload. Andate a trovarla su Prime e la trovate proprio lì, Prime Video, e ve la vedete, così almeno vi rendete conto di quello che può accadere sul serio. Un abbraccio Luciano.
2: Un abbraccio.

Tragedia alle Maldive, 5 italiani morti durante un'immersione, nuovi sviluppi nell'inchiesta Garlasco, trovati appunti anonimi sulla richiesta di archiviazione di Andrea Sempio. Muore dopo il parto di due gemelli al Gemelli di Roma, aperta un'indagine. In Gran Bretagna si dimette il ministro della salute Streeting e sfida Starmer alla guida del Labour. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: muy niente. Fit Show.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione Tragedie nelle Maldive, dove 5 italiani risultano morti durante un'immersione nell'atollo di Babu. Le vittime partecipavano a un'attività di diving partita dalla safari boat Duke of York nei pressi di Alimatà. Secondo le prime informazioni, i sub si sarebbero immersi poco prima di mezzogiorno senza più riemergere. La Farnesina ha confermato la tragedia, mentre il consolato italiano segue gli accertamenti delle autorità locali. Nella zona era stata diramata un'allerta meteo gialla per vento forte e mare agitato.
3: Nuovo capitolo nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha scoperto appunti anonimi e correzioni manoscritte all'interno di una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, risalente alla prima indagine del 2017. Il materiale sarebbe stato trovato in un fascicolo custodito dal nucleo informativo dei carabinieri di Pavia che, secondo gli inquirenti, non aveva titolo per detenerlo. Gli atti sono stati trasmessi alla procura di Brescia, che indaga sul filone relativo alla presunta corruzione in atti giudiziari. Intanto il legale della famiglia Poggi ribadisce che per i genitori di Chiara l'unico obiettivo resta l'accertamento della verità.
2: Dolore a Sonnino nel Lazio per la morte di Erika Carroccia, maestra di 31 anni, deceduta dopo aver dato alla luce due gemelli all'ospedale Gemelli di Roma. I bambini, nati prematuri alla 33esima settimana, stanno bene. La donna era stata ricoverata nei giorni scorsi per una minaccia di parto prematuro. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del peggioramento improvviso delle condizioni della giovane mamma.
3: Un 18enne andrà a processo a Perugia con accuse pesantissime. Violenza sessuale e maltrattamento di animali. Secondo l'accusa, avrebbe abusato della fidanzata quindicenne e successivamente ucciso il suo gatto. Il giovane si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. La denuncia è partita dalla madre della ragazza dopo il racconto della figlia ai carabinieri.
2: Una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale provocato dall'attraversamento di un cinghiale che in seguito all'impatto è morto. È accaduto tra Manfredonia e Foggia, nello specifico sul tratto di strada statale 89. La donna, rimasta illesa, è stata comunque trasportata in ospedale per precauzione. La notizia è stata resa nota dal comandante degli ispettori ambientali civilis Giuseppe Marasco.
3: Andiamo all'estero. Scossa politica del Regno Unito. Il ministro della salute Wes Streeting si è dimesso dal governo laburista e ha ufficializzato la candidatura contro il premier Keir Starmer per la leadership del partito. La crisi interna a Labour arriva dopo la pesante sconfitta elettorale alle amministrative del 7 maggio.
2: E chiudiamo con lo sport. Il tennis continua lo spettacolo di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo ha battuto in 2-7 il russo Andrei Rublev, conquistando la semifinale del torneo romano. Un match praticamente senza storia, chiuso con il punteggio di 6-2-6-4 in poco più di un'ora e mezza. Con lui in semifinale c'è anche Luciano Darderi, protagonista assoluto del torneo. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio Voce Amica.
5: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
5: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
6: Fit Show. Fit Show.

0: Allora, eccoci trovati alle notizie farlocche. Silvia, oggi di
1: ciao,
0: che cosa?
1: Raga.
0: Ciao, che è? Che è successo?
1: Raga.
0: Raga.
1: Oggi parliamo di un tipo tosto. No, non Brad Pitt.
0: Ecco.
1: Non Vasco Ale, no. No. Ma un polpo!
0: Un polpo?
1: Sì, un polpo. Si chiama Otto e vive in Germania. In un acquario a Coburg.
0: Sì.
1: E sembra avere più cervello lui di metà classe politica europea.
0: Ah, bene.
1: Sì, perché questo, ogni volta che lo infastidiva una luce troppo forte che stava sopra la vasca, cosa faceva?
0: Cosa faceva?
1: Si arrampicava e spruzzava acqua contro il riflettore da 2000 watt.
0: Ecco.
1: E non per gioco,
0: no.
1: Ma per spegnerlo, Ale.
0: Ma dai.
1: Cioè, un polpo elettricista. Altro che Enel.
0: È un polpo intelligente,
1: Sì, i custodi dell'acquario ci hanno messo giorni a capire perché saltavano le luci. Pensavano fosse un cortocircuito. E invece no. Era Otto che schizzava sull'impianto per farsi un po' di penombra, perché chiaramente quel faro gli dava fastidio, capisci?
0: Insomma, l'octopus ha fatto proprio
1: l'otto. Ecco. E non si ferma lì, sai? Faceva pure il giocoliere coi paguri. Sì, li prendeva, li lanciava, li faceva rimbalzare.
0: Poveri paguri.
1: Pareva il Cirque du Soleil.
0: Ecco, vedi un po'.
1: Sei mai stata al Cirque du Soleil?
0: No.
1: È molto bello, dovresti andare. Io l'ho visto dal vivo, ho avuto questo privilegio, come dire.
0: Sì.
1: Comunque poi Otto si metteva a riarredare la vasca spostando conchiglie, cambiando disposizione dei sassi, insomma come se fosse in una vera room, capisci? Cioè aveva una sensibilità estetica che manco dopo una laurea in architettura uno si fa, capisci? E quando gli giravano i tentacoli, lasciamelo dire, perché pure lui ogni tanto si sveglia storto, prendeva i sassi e li tirava contro il vetro dell'acquario, e non come segnale di disagio, è proprio per dire: oh, sveglia, mi date un nuovo compagno di vasca o vi spacco l'illuminazione un'altra volta. Capisci? Devi stare anche attento a Otto, Non so voi, ma io lo voglio come coinquilino.

0: pensiero è tonto.
1: E mentre Silvia vorrebbe Otto, ovvero il polpo, come coinquilino, insomma.
2: No,
1: qui,
2: perché questo polpo è intelligente.
1: Ci fa capire, no? Quanto veramente gli animali, alla fine,
2: immaginati,
1: siano intelligenti, davvero.
2: Questo polpo che riesce a spegnere la luce a suon di spruzzi. E che i custodi dello zoo ci mettono un bel po' a capire come mai ci fossero questi
1: cortocircuiti e la luce, appunto, che se ne va.
2: E la luce
1: incredibile, incredibile.
2: E poi
1: davvero,
2: che cambia la disposizione degli oggetti nell'acquario. Così è interessante. È un polpo intelligente, è per quello che io lo vorrei come coinquilino. Uno che se ti vede mollare la mutanda in mezzo al bagno, non ti fa la ramanzina, ti spegne la luce in cucina direttamente. Educazione passivo-aggressiva a livello,
1: sì,
2: mollusco, come dire. No, pensaci, Ale. Noi umani con 6 ore di sonno e un caffè anacquato non riusciamo neanche a ricordarci dove abbiamo parcheggiato, e lui con 8 tentacoli e un cervello diviso in pezzi, perché è così quello di un polpo, organizza uno sciopero energetico. È incredibile.
1: Vabbè, insomma, cosa
2: non
1: ci
2: sottovalutate
1: insegna?
2: Mai chi ha un becco o 8 braccia.
1: Cosa ci insegna questa notizia, Silvia?
2: Sì, questo, cioè, di non sottovalutare chi è diverso da noi, perché tra i polpi e certi colleghi di lavoro io comincio ad avere dubbi su chi sia più sveglio.
1: È assolutamente così. Grazie alla nostra Poletti, noi torniamo domani nel Kids Show.

0: giro deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Filcams CGIL denuncia Calabria ultima per occupazione femminile e salari, confisca definitiva di beni a un imprenditore ritenuto vicino alla cosca Bellocco, scoperto un cantiere abusivo nel Parco Nazionale della Sila, morte ai domiciliari Gaetano Bandiera, storico boss dell'Andrangheta in Lombardia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancate.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Filcams CGIL Calabria lancia l'allarme sulla condizione del lavoro femminile nella regione. Secondo il sindacato, i dati diffusi da Italia Generativa confermano una situazione critica. La Calabria resta agli ultimi posti in Italia per occupazione femminile, livelli salariali e servizi di welfare. Nel mirino della Filcams finiscono soprattutto le condizioni nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Contratti pirata, dumping salariale, part-time involontario, turni spezzati e senza di welfare sono diventati la normalità, denuncia il sindacato, parlando di migliaia di lavoratrici costrette a condizioni precarie e sottopagate. Operazione antimafia della Guardia di Finanza tra Reggio Calabria e Firenze, eseguito un provvedimento definitivo di confisca beni e sorveglianza speciale nei confronti dell'imprenditore Francesco Morano, detto Gianfranco, ritenuto vicino alla cosca 'Ndrangheta del Bellocco di Rosarno. Il valore dei beni confiscati ammonta a circa 200.000 euro. Per Morano è stato disposto anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 4 anni. L'operazione è stata coordinata dalla DDA guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli. Controlli ambientali nel Parco Nazionale della Sila, dove i carabinieri forestali hanno scoperto un cantiere edile abusivo all'interno di un'area già sottoposta a sequestro. I militari hanno trovato una platea in cemento armato di oltre 300 metri quadrati, realizzata senza autorizzazioni, denunciato un uomo di 35 anni già recidivo, sorpreso mentre irrigava il cemento ancora fresco. È morto infine all'età di 78 anni Gaetano Bandiera, considerato uno dei capi storici dell''Ndrangheta in Lombardia. Bandiera era stato condannato definitivamente a 13 anni di carcere nell'ambito della maxi operazione Infinito del 2010 contro le cosche calabresi al nord. Nel 2022 era stato nuovamente arrestato dalla DDA di Milano con l'accusa di aver tentato di ricostituire il clan della locale di Rho. Negli ultimi tempi si trovava agli arresti domiciliari. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Yo, what is this boom the Bashan rock on? A south side where I come from.
2: 1070, gente del sud.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in me.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Davvero sempre molto carina questa canzone di Alan Walker, Heartbreak Melody. Beh, esattamente 2 minuti dopo le 22, siamo in onda! Oh, siamo in onda! Dai ragazzi! Allora, dai, facciamo sentire la Moretti, dai!
1: La bellezza si riconosce dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.
0: Per essere unici, bisogna essere diversi. Moretti Vercelli, ciao Maria Rosa. Andatela a trovare a Vercelli. Veramente alta qualità, alta estate 2026 che speriamo arrivi presto a questo punto. Nel frattempo vi do la buona serata e bentrovati a Wolf DJ. Oh, che bello. Il ritmo è sempre quello potente. Apriamo con Alexia. Vai, dimmi come devo fare per salvare il mio cuore, perché

0: Hola muy gente, è il movimento della noce de Wolf e in tutte le isla Canaria. Ciao ragazzi, saluti a tutti gli italiani, a tutti quelli che ci ascoltano, non solo gli italiani, tutto il mondo ascolta possibilmente, potenzialmente Wolf DJ. Ad esempio c'è uno che è sempre lì e ne siamo davvero contenti, soprattutto il giovedì sera riusciamo a pizzicarlo. Ciao Giovanni Sacco,
1: show! Ella, caro amico, buon giovedì sera a te, a tutti gli amici, tutta questa meravigliosa brigata che come al solito anche in questo giovedì di metà maggio si è fatto trovare puntuale per questa meravigliosa serata di grande musica, grande divertimento.
0: Stavo pensando, buona serata a te amico mio, a te, a Soreda.
1: Ma che potremmo dire a tutta la razza,
0: a tutti quanti. Abbracciamo tutti qui a Wolf.
1: Si fa per dire, dai, se la son dire.
0: Ma no, ma è un modo, cioè, se a Napoli si usa, no? Cioè un modo per dimostrare ancora il calore, l'affettuosità, no? E allora,
1: certo.
0: Diamo il ben trovato a Joe, diamo il ben trovato soprattutto al nostro caloroso pubblico che è sempre prezioso. Stasera Joe, sai cosa pensavo di chiedere al nostro pubblico? Abbiamo tante cose da raccontare, però pensavo, no? Quando uno le abitudini a tavola, oppure non so, quanto si siede una tavola, quanto ci sosta, mangia fuori, mangia dentro, gli piace stare con le spalle alla TV, guardare il televisore, vuole il silenzio assoluto, no? Cioè i genitori di una volta mi ricordo quando era l'ora del telegiornale, oh ma la vuoi finire che mi devo sentire il notiziario, oppure aspetta come si chiamava il notiziario,
1: il comunicato,
0: hai capito? C'era il comunicato in televisione e dovevi stare zitto, io non capivo chi doveva
1: tutte sta voce che io mi sento lo comunicato,
0: non riuscivo a capire chi doveva comunicare. Poi ho capito che il comunicato era l'informazione che dava la televisione, ci ho messo un po', però ce lo fa. Ecco, noi vogliamo sapere queste cose, quindi vocale al 351 7020 001. Ma mio caro Giovanni, ma che bello sentirti, non sei nel condominio stasera, sei libero, ti sento
1: meglio. Ho liberato l'androne, sono praticamente fuori dalla zona profughi e sono rientrato nel mio comodo anfratto di casa per poter essere ancora di più bello, high fidelity come dicevo una volta, ti ricordi? Quando uno aveva un buon impianto musicale si diceva alta fedeltà, quindi questa sera diciamo che più o meno l'alta fedeltà siamo riusciti a ripristinarla.
0: Al mio ho liberato, ti giuro, mi è venuto in testa quella notizia di quella signora che in Giappone è andata in bagno, si è sforzata così tanto che pensa, per uno sforzo, per una caghè, questa qui ha perso la memoria degli ultimi 10 anni. Allora a quel punto ti giuro che mi sono un po' impaurito, ho detto non è che Giovanni si è tutto a posto.
1: Ti immagini mi dovesse capitare una cosa del genere, esco dal bagno, mi guardano, ma che è successo? Guarda, non mi ricordo niente. Ma vai a cagare, no?
0: quanti anni ho, cosa devo fare? No, che poi c'è il problema, se tu lavori poi hai degli impegni, hai delle scadenze, come no? Allora dici, come, guarda che lì accadrebbe veramente qualcosa di incorreggibile, come fai a sarebbe un gran casotto, Joe, davvero in quel momento lì.
1: Sì, uno dice ero andato per evacuare, fondamentalmente un pochettino evacuato tutto, è evacuata la memoria, sono evacuati i file, cioè praticamente si è perso un po' tutto. Quindi guarda, oggettivamente io sono dell'idea, non so se tu poi puoi essere d'accordo con me, lo spero, quando la memoria fa un pochettino le bizze non è che ci sia poi questo grandissimo dramma, perché non so se sarei d'accordo con me, ma dimenticare alcune cose, soprattutto quelle dannose, quelle alle quali noi diamo un senso quando un senso effettivamente non c'è, quindi levarsi un po', fare una sorta di repulisti rispetto a quelle cose negative che probabilmente servono poco, potrebbe aiutare a farci vivere qualcosa di più e soprattutto un pochettino meglio.
0: Sarà una serata davvero pregna di tanta informazione, di tanti
1: pregna
0: scambi
1: mi
0: di
1: piace.
0: Idea, pregna è piena, no?
1: Pregna fa rima con qualcosa e mi piace.
0: E poi ce lo spieghi Gio, nel frattempo Bob Sinclair che

0: Wolf, Wolf DJ. Allora, ste abitudini a tavola, Andrea, pronto?
1: Eccomi qua, buonasera Wolf, ciao, DJ, buonasera, ciao a tutti i tuoi ascoltatori. Ma io a tavola sono piuttosto abitudinario e anche piuttosto tradizionalista. Mangio quasi sempre a casa, in famiglia, a capotavola.
0: Bravo.
1: Come nella più mera tradizione familiare italiana. Così controllo tutto e tutti. Non ho forchette particolari. Mio nonno, ricordo, aveva la forchetta allargata.
0: Ci voleva,
1: perché sosteneva che raccogliesse più pasta in tal modo. Bevo acqua a mezzogiorno, un paio di bicchieri di buon vino invece
0: ci vogliono,
1: la sera. Poi vabbè, capita spesso di mangiare anche fuori, ma questo perché durante il giorno sono al lavoro, talvolta
0: girare,
1: fuori,
0: certo,
1: casa,
0: grande,
1: distante, ovviamente magari mangio in qualche trattoria, sempre cercando però i posti alla buona dove si mangia cucina tradizionale. Grazie a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori dalla uggiosissima Milano.
0: Ma ti voglio bene, grazie Andrea. È vero quello che dice Andrea, perché comunque quando giri le trattorie, il segreto è andare a vedere anche dove mangiano i camionisti, perché sono dei buon gustai e comunque il prezzo è abbordabile. Quindi questo è un piccolo segreto quando sei fuori, oppure ecco, hai la possibilità di vedere un po' dove si ferma il buon camionista, perché quello è un sinonimo di garanzia. Allora, stasera quindi ci stiamo facendo un po' i fatti vostri, perché vogliamo sapere effettivamente le vostre abitudini a tavola, dove mangiate, cosa fate il giorno, un panino al volo, andate al Mac, al Mic, al Moc, insomma, fateci, rendeteci partecipi del vostro pensiero al 351 7020 001. Ma cosa faremo in questa serata? Beh, salutiamo Moretti Vercelli, ciao Maria Rosa, scusami, non ti ho potuto scrivere, ciao Brontolone, buonasera Beatrice, Andreone, grazie alla Patrizia, grazie al nostro Carlitos, ciao Carlito, grande Adriana, ciao Adri. Che bel pubblico Wolf. Salutiamo tutti gli editori che ci danno questa grande possibilità di diffondere Wolf DJ giovedì sera. Ma vi posso dare un grande abbraccio. No, dico, per le editrici va bene anche un bacino, dai, e ci sta, che cavolo, ogni tanto riempiamoci di baci, che almeno quelli fanno bene e danno tanti sorrisi. Arriva Bruno Mars, questa è una bella versione di I Just Mike. A quest'ora della sera, devo dire la verità, è uno di quei ritmi che ci piace davvero così di

0: Bruno Mars, che versione spettacolare. Giovanni Sacco, allora Wolf DJ dalle isole Canarie. Salutiamo gli amici delle... Giovanni, ma che stai facendo? Cosa fai? Cosa sono sti rumori? Giovanni,
1: mi stavo connettendo.
0: Dimmi.
1: Mi senti?
0: Con l'Eurovision?
1: Sì. No, ti dico la verità, ti parlo della principessa Kate che ha fatto un viaggio straordinario, un giro straordinario in Italia, poi ti dico un paio di cosette.
0: Ma che brava, ma hai visto che carina, quanto è umile, si è fermata a parlare con tutti, parlava anche italiano, dava baci, carezze, abbracci, addirittura insomma le foto. Faceva le foto con tutti, i selfie, hai capito? Ma pensa un po', il cagnolino gli ha dato da mangiare, perché comunque è importante. Cos'è il rosario? Radio Maria, Giovanni, cosa accade? Dimmi.
1: No, ho già fatto Radio Maria, quindi tranquillamente ho snocciolato il mio rosario. Però ti volevo dire che Kate Middleton è venuta in Italia,
0: certo,
1: ed è stata veramente una cosa bellissima, straordinaria. Lei veramente amante del nostro paese, perché come avevi già detto tu, non solo parla bene l'italiano, ma mi pare che lei abbia studiato più di un paio d'anni qui da noi, quindi ha imparato un pochettino la lingua. La visita è dedicata ad approfondire il Reggio Approach, che sarebbe praticamente il metodo sviluppato dal dopoguerra per l'educazione dell'infanzia, quindi prende un pochettino questo modello per far crescere, diciamo, l'infanzia del proprio paese con alcune regole che sono assolutamente di suo gradimento. Ma la cosa importante, come dicevi tu, la sottolineo, l'educazione, la bellezza, la gentilezza, la grazia, anche quel modo, perché ho visto in cui lei si è trattenuta con dei bambini, soprattutto con un simpaticissimo bambino con il quale ha scambiato anche delle piccolissime battutine, quindi l'eleganza, come si dice, è regale, quindi in questo caso veramente la regalità si è fatta persona, perché la principessa ha dimostrato veramente di avere uno stile, una bellezza non solo fisica ma anche d'animo eccezionali.
0: Ma che bello Gio, quando poi si riscoprono determinati valori portati anche da fuori, sposati con quella che è la nostra... Ma Brontolo, ma cosa mi scrivi? Giovanni?
1: Sì.
0: Dico, sto cagnolino, non è che vuole fare lo speaker da grande, no? Giusto per capire.
1: Ma non c'ho il cane, perché si sente il cane, no?
0: No, allora è un effetto che rientra. Comunque, va bene, no? Dicevo... senti, cos'è sto rumore?
1: Ho capito, forse diciamo che il velo pendolo delle mie cuffie. Vabbè, ho risolto, guarda, adesso
0: abbassa
1: si sentirà
0: un po',
1: benissimo.
0: Abbassa un po', sì, abbassa un po'. Ah, comunque, tra una cosa e l'altra, parliamo di questa Eurovision 2026, Sal Da Vinci, che Fiorello lo sta facendo mortadella praticamente con tutte le sue parodie.
1: È vero.
0: Però ti dirò una cosa, io ho sentito tanti giovani oggi, no, che cantavano Sal Da Vinci, quindi alla fine tutta questa pubblicità, il fatto dell'Eurovision, vuoi vedere che ci porteremo per sempre sì tutta l'estate?
1: Io ne sono convinto, difatti ho fatto con te una previsione che speriamo possa essere azzeccata. Questa sarà la canzone, la riedizione di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Ne sono convinto perché ha quello stile popolare, ha quella canzone che un pochettino rappresenta i sentimenti che si muovono intorno all'amore e all'affetto, e poi anche il fatto che lui sia una persona molto simpatica non nuoce assolutamente alla bontà dell'operazione, e quindi ci sono tutti gli elementi per far sì che questi diventi veramente una canzone incastonata nel tempo.
0: Ma diciamo anche che chi è in giuria, anche gli altri, anche chi l'ha ascoltata, è una di quelle canzoni che piace più degli altri, e noi ci auguriamo che sabato sia in finale per giocarsi poi la fase finale, dove 10 artisti tra Bulgaria, Azerbaigian, Romania, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Francia, Armenia, Svizzera, Cipro, Austria, insomma tanti altri, che l'Italia trionfi, perché è una canzone che sta piacendo molto e la cantano tutti in tutte le lingue. Bellissima sta cosa.
1: Sì, sembrerebbe che sia proprio come dici tu, amico caro, la previsione questa volta potrebbe essere azzeccata, un po' come accadde con i Maneskin che vinsero con Zitti e Buoni, quindi c'è sentore di vittoria. Poi è normale che nel lotto delle varie canzoni candidate ce ne sono anche tante altrettanto belle, quindi sarà bello. Però fare un campionato europeo della canzone con la canzone italiana che è protagonista è un po' come se dessimo uno smacco alla squadra di calcio che non è nemmeno riuscita a candidarsi ai mondiali. Questo secondo me la dice lunga su quanto la musica può essere ancora di più importante in questa fase.
0: Il motto è quello di Toto Cutugno: lasciatemi cantare con la chitarra in mano, sono proprio un italiano, quindi un italiano con la chitarra in mano deve solo cantare, perché è quello che ci riesce meglio, ma non solo, dai che cucina. cuciniamo bene, dai, che abbiamo i migliori marchi, siamo fortissimi, viva l'Italia e viva soprattutto Sal Da Vinci con questo grande farfallone colorato di black, poi sta scenografia incredibile della sposa, l'ascoltiamo, lo viviamo qui a Wolf con una versione di Socievole del Wolf, un bel remix, Sal Da Vinci, per sempre sì.

0: Francesca Michelin, una donna non può cosa? Non può essere grassa e deve essere bella? Non so, cioè, Giovanni, pronto, Gio, dove sei? Datemi un secondo perché ce la farò. Allora, dicevo, ma la Michelin c'ha proprio ragione con questa canzone, perché le donne, insomma, non possono essere libere di essere magre, perché devono essere sempre criticate? Una donna non può è la nuova canzone della Michelin e dice che le donne, comunque i corpi delle donne non vanno commentati, giudicati, messi sotto la lente di ingrandimento. Ognuno deve fare come può, come sa starci, no? Dentro. Gio.
1: Guarda, abbiamo poc'anzi fatto l'elogio della principessa Kate, quindi noi quando ragioniamo di bellezza non guardiamo assolutamente il fatto corporale oppure il fatto sessuale, se sia donna o sia uomo. Io credo che poi tutto sommato questa sorta di stereotipo è un po' superato. Diciamo che questa canzone serve a coloro i quali ancora abbiano questa sorta di assurda negazione del ruolo femminile, ed è sempre bene poter ricordare che bisogna andare sempre oltre e bisogna celebrare e dare alle libertà individuali di espressione, al di là del fatto che si possa essere uomo o donna, il massimo, perché è attraverso proprio la libertà che si realizzano le varie felicità. Ecco, questo secondo me è il messaggio che va sempre portato.
0: Diciamo che in tanti in questo periodo si stanno mettendo in forma e fanno bene, non so, anche Elettra Lamborghini, anche Sara Toscano, anche Arisa, hai visto Arisa, Emma, ma fanno bene a curarsi, cioè voglio dire, poi ognuno deve stare bene per poter raggiungere determinati obiettivi, cioè ci vuole anche una bella convinzione e un bel carattere, una bella forza di pensiero.
1: Sì, dici bene Max, perché poi è arrivato a un certo punto della nostra vita, sia noi che le donne avvertono quel senso ormai di essere arrivati, di aver conquistato quello stadio di realizzazione, quindi un po' si lasciano andare, ci lasciamo andare, ecco, per utilizzare una parola generica. Invece bisogna tenersi sempre così, come dici perfettamente tu, sono parole sante. È chiaro che poi mantenersi in forma, avere sempre quell'avvenenza che ognuno di noi auspica, costa sacrificio, quindi ben venga, perché una certa età poi fare sacrifici diventa sempre più difficile. Come dici tu, tutte queste artiste o artisti che lo fanno sono assolutamente dei benemeriti.
0: Cioè, io non ci posso credere quello che sto leggendo in questo momento. Bronto lo scrive: viva la gnagna. Vado a vedere sul web cos'è la gnagna. Praticamente è un'esperienza culinaria unica. Assaporare la gnagna è il dolce che ha conquistato il cuore di tutti e che vanta il riconoscimento di dolce di qualità tradizionale. Ma sai di dove? Lo sai di dove?
1: No.
0: Di Soverato, non ci crederai, hai capito, la gnagna?
1: Sì, ma lui è furbo, perché con gnagna, e sono convinto che adesso mi scriverà in privato, lui intende qualche altra cosa che c'ha un'assonanza, fa una sorta di rima, capito, mefistofelica, ha capito, la gnagna, e quindi so che mi
0: no,
1: sta
0: ma
1: mandando
0: sai,
1: un
0: ma sai no, forse sai perché? Perché la gnagna in effetti c'ha una forma particolare che può alludere, perché vedi, ecco, dice, è un'esperienza culinaria unica, assaporare la gnagna è il dolce che ha conquistato il cuore di tutti e che vanta il riconoscimento di dolce di qualità tradizionale. Oh, cosa dobbiamo dire? Quindi voglio dire.
1: Sì, no, ma difatti lui mi ha risposto in questo momento: la gnagna, cito proprio testualmente, la gnagna è un dolce meraviglioso.
0: Quindi,
1: riporto proprio quello che mi ha scritto
0: questo,
1: in questo
0: a questo
1: momento.
0: Punto possiamo dire tutti: viva, viva cosa, Giovanni? Viva la?
1: Viva la gnagna di
0: viva
1: Soverato!
0: Viva la gnagna di Soverato! Bravo, Gio!

0: Madame
1: Wolf DJ.
2: C'è musica in città.
0: Insieme a Marrakesh per Volevo Capire. Alcune volte bisogna davvero cercare di capire cosa uno voleva capire. E cercare. Sì, insomma, avete capito che io stavo dicendo che c'era da capire qualcosa che bisogna capire. E quello è importante. Allora, salutiamo i nostri amici che stanno mandando i vari vocali al 351 70 20 001 di Wolf DJ. Ma sentiamo il comandante da Venezia. Come state, comandante? Allora, queste abitudini a tavola, ci raccontate un po' cosa ne pensate delle abitudini? Pronto? Pronto?
3: Amici, amiche di Wolf DJ. Allora, le abitudini alimentari sono molto importanti. Attenzione, a me piace al mattino, a colazione, a casa, una mia buona tazza di tè caldo con fette biscottate e marmellata, albicocca o pesche, di cui ne vado ghiotto. Poi dopo, di solito a mezzogiorno, per seconda anche di turni, comunque quando mangio a casa, sicuramente un primo, una pasta immancabile, e alla sera un secondo con contorno. Altrimenti mangio fuori quando ho lavoro, abbiamo le mense, abbiamo i locali convenzionati, però sostanzialmente io faccio sempre quello: al mattino una bella colazione importante, fette biscottate con marmellata, poi ci sono primo, sempre pasta in tutti i modi, al sugo, un bianco, il tonno, insomma, mi pare che sia pasta. E la sera un secondo, una bistecchetta, qualcosa del genere.
0: Bravo, bravo comandante, bravo comandante. Se possiamo suggerirle stasera, beh, un dolce tipico di calabrese, ecco, perché comunque Giovanni ci ha parlato di questo prodotto, la gnagna, quindi ci aggiunga pure un po' di gnagna. Sì, allora, brontolo, la vuoi finire? Ma non puoi ordinarla su internet, ecco, chiedila a Giovanni che te la manda. Oh, aspetta, gli ascoltatori vogliono la ricetta della gnagna, ma che ne so. Ah, ok, bisogna chiamare in pasticceria, ragazzi, ma cosa ne so io, mica sono il pasticcere di turno.

e poi gli ospiti, avremo bella musica. Come anche questa, anche questo bel pezzo, eh? Bel pezzo dei Ram, Losing My Religion. Oh, questo è What

0: 14 maggio 2026. Oh, questo è Wolf. Danilo, bravo Danilo, perché ha fatto una roba davvero incredibile a fare questa versione revive dei REM. Oh, i REM, Giovanni, tu mi hai chiesto un pezzo dei Pink Floyd. Joe, dove sei? Pronto?
1: Sono qua Max.
0: Tutto bene?
1: Sì.
0: Oh, bene, sono felice. Stai cenando a quest'ora della sera? Cosa stai
1: facendo? No. Mi sono informato perché tu mi hai detto alcune cose che sono afferenti, diciamo, al dolce tipo. Ai dolci tipici di Soverato. Quindi anche che parliamo latino di Soverato, delle nostre zone, va bene comunque, con tutto il rispetto per l'Italia intera che ci
0: ricordiamo sta. Dove si trova Soverato, dai, per chi non lo sapesse.
1: Soverato è definita, è conosciuta come la perla dello Ionio ed è famosa in Calabria per le sue spiagge di sabbia bianca e finissima, il mare cristallino e la vivace movida estiva, oltre al fatto che da qualche tempo si è trasferito anche Wolf numero 2, che sarei io, quindi diciamo che un pochettino questo è l'armamentario di questa zona. Però abbiamo parlato di dolci, tu mi parlavi della gnagna, giusto?
0: Esatto, che è un dolce, esatto, il dolce tipico di Soverato, uno dei dolci tipici.
1: Ce n'è un altro, sai come si chiama?
0: Dimmi, gnagno? Al maschile? No.
1: I sospiri, quindi immagino uno che mangia la gnagna, ok, poi fa i sospiri.
0: Certo.
1: Quindi ok? Quindi oggettivamente si crea tutto sommato un'atmosfera abbastanza bella, intima, di piacere. Quindi noi vi invitiamo, poi se vi doveste spostare nella zona in cui c'è Marx, che si chiama la Costa degli Dèi,
0: sì.
1: Cioè, ma qui stiamo parlando veramente di un paradiso in cui si fa tutto, si mangia, si fa l'amore, si fa il bagno. Quindi anche poi, Max, e concludo, ho fatto il mio comizio con la Brese, abbiamo 26 spiagge con le bandiere azzurre, siamo praticamente al secondo posto, quindi vi converrebbe, perché tra altre cose ci sono delle gite gratis organizzate anche dal nostro sponsor, che poi parleremo, e chiaramente Maria Rosa offrirà l'ira di Dio a chiunque volesse raggiungerci in Calabria. Quindi ecco quella che è stata la proposta in questo caso che mi andava di fare.
0: No, stavo pensando alla Calabria quest'anno, questo ce l'ho, raccogli tutto, ha raccolto tutte le bandierine blu, ne avrà lasciate davvero poche. Beh, questa
1: è una piccola soddisfazione, dai.
0: Sai che l'unica cosa che mi sta preoccupando è il riscaldamento proprio dell'acqua, della temperatura dell'acqua del mare, e insomma si vede qualche presenza, capito, strana, e questa è una cosa che mi, cioè, come ci dobbiamo buttare al mare con la maschera, con le pinne iperveloci in caso di avvistamento squalo? Cosa dobbiamo fare, Gio? Fammi capire.
1: Guarda, al di là del fatto che tu giustamente stai proponendo una questione con un po' di ironia, i nostri mari stanno veramente diventando un pochettino tropicali, tra virgolette, quindi si potrebbe anche trovare, però bisogna dire che per ogni zona del mare in cui c'è una grande balneazione c'è sempre una guardia costiera efficiente che sta sempre a monitorare.
0: Bravo Giovanni,
1: grazie.
0: Così, perché anche tu poi d'estate farai il guardia costiero, insomma sarai lì.
1: Pensavo volessi dire la balenotta, quindi no, il guardia costiera, cioè per la mia mole.
0: Qualcuno scrive: si fa l'amore nella Costa degli Dèi. Ma dove non si fa l'amore, signora? Nella Costa degli Dèi poi si sviluppa ancora di più questo tema, perché ci sono gli dèi, c'è quello che soffia, come si chiama quello lì, aspetta, il dio del vento, aiutami,
1: Eolo,
0: bravo, c'è Eolo, noi abbiamo Brontolo, poi capirà, insomma arriva Brontolo qui, altro che gli dèi.
1: Guarda, noi non ne vogliamo fare una questione territoriale, ma per chi legge la storia bisogna capire che il nord, che adesso ci ha sorclassati, bisogna essere onesti, Max, però tanti anni fa è stato dominato dai barbari, dai longobardi. Noi invece abbiamo una cultura, voglio dire, di magna grecia, di gente che ha studiato, quindi ogni tanto scendere un po' giù in Calabria, venire da noi in tutta la meravigliosa zona del sud, fa anche bene, perché si può anche riscontrare un pochettino di bellezza e di cultura che non fa mai male. Ecco, quindi permettimi questa nota un pochettino partigiana.
0: Ma ringraziamo anche e soprattutto le grandi regioni d'Italia, tutte le regioni d'Italia che sono splendide, la Sardegna, la Calabria, andiamo al mare ovunque.

0: In Puglia, Puglia, insomma, cos'è? Ma poi la Sardegna, adesso c'è un volo Lamezia Cagliari, praticamente ci arriviamo al volo, Gio, anche per spezzare durante un weekend. Beh, girare, andare a vivere la propria nazione, i propri posti, i propri territori, guarda che è veramente fantastico. Poi devo dire che durante il Giro d'Italia, caro Gio, una delle cose che mi piace sempre di più, a parte i ciclisti che sono in bicicletta, ognuno ogni tanto fa uno scivolone come nella tappa di ieri, anche dell'altro ieri, però è bello perché ti spiegano tutti, ti spiegano delle curiosità del luogo, che è storia che tu magari che ci vivi non lo sai neanche, perché non ti informi, ed è importante informarsi sul proprio territorio.
1: Guarda, noi abbiamo lo possiamo dire tranquillamente, il posto più bello del mondo, in cui da millenni insiste una cultura, insistono delle civiltà che si sono scambiate poi i vari ruoli e i vari posti, quindi è bellissimo. A proposito di giro, Max, mi permetto di fare con te un piccolissimo rimprovero, perché non so se tu hai visto quelle immagini di quattro cretini, perché differentemente non si possono chiamare, che mentre c'era il cordone del Giro d'Italia scimmiottavano quasi come se volessero fare, non lo so, lo sgambetto ai ciclisti. Non so se l'hai visto.
0: No, guarda, io mi sono perso un po' qualcosa, nel senso che ho visto un po'.
1: Guarda, credimi, sono delle immagini veramente deprecabili, quattro stupidi che effettivamente hanno messo in, per una questione forse di, non lo so, di spicciolo protagonismo, hanno messo veramente in difficoltà quei poveri corridori che dovevano guardarsi dalle spinte fisiche di questi ragazzini. Veramente, credimi, una cosa molto molto molto triste.
0: Che mondo che sta diventando, eh? Andrebbe sì, comunque sì. Ci vorrebbero più controlli anche da parte degli addetti ai lavori, anche per preservare dalle cadute i bravissimi, gli ottimi ciclisti che ci sono come ogni anno al Giro d'Italia, che oggi è arrivato a Napoli, se non sbaglio, e ti giuro c'era un'immagine bellissima del giro che arrivava dentro Napoli col Vesuvio lì, che era immenso, sì, era grandissimo, sì, sì. Mastodontico, ma che immagine è stata oggi, davvero bellissimo, grande Giro d'Italia. Noi siamo con voi, ragazzi, divertitevi e soprattutto salutateci tutti quando tornate al vostro paese. Serena Brancale, Levante ed Elia a Wolf DJ.

0: L'importanza di saper mangiare bene, secondo il mio punto di vista, è colazione, abbondante sempre. Ti dà poi la possibilità di vivere il resto della giornata con tranquillità. La colazione, sì, la cosa migliore per me.
1: Ma la colazione a che ora la fai, scusami? No, giusto, perché se la fai con questa voce di mattina così? No, di sera? Ah, mangi prima di... Ah, ho capito, prima che spunti il sole, bravo. Grande Beppone, ciao bello. Sì, insomma, la colazione è molto importante, però la colazione va fatta ad orario giusto e poi devi consumare, perché se fai, che ne so, un bel bicchierozzo di latte, anche crudo, non riscaldato, ci metti dentro mezzo chilo di biscotti, capirai quanti zuccheri hai mandato giù. Quindi anche, insomma, ci vuole un po' di giusta limitazione per fare una buona colazione, no? E poi bisogna anche cambiare, non so, un giorno la marmellata, un giorno il biscottino, un mio punto di vista. Comunque è giusto così, fare una ricca colazione è molto importante. Grazie davvero, saluti a Salvatore, grande editore. Salvatore è un grande editore, ciao bello. Saluti anche a Beppone che ci sta ascoltando da quella bellissima location che è San Lucido in Calabria. Ciao Brontolone, ma quanto sei simpatico, lo so, tranquillo che arriva un furgone, sì, te l'abbiamo ordinato, tranquillo, te lo mandiamo, non ti preoccupare, carico tuo però. Ciao Galileo, saluti a tutta Salerno, quanto vi voglio bene ragazzi, davvero, avete una fedeltà Wolf che pazzesca. La Bea stasera non so cosa ha fatto, però so che è sempre impegnata e anche lei ascolta Wolf, è una cosa importante. Allora, dovremmo avere questa sera per la musica emergente di un certo spessore Nicola Ferrari, che è fortissimo, ci presenterà una sua gran bella canzone, la nuova, e poi il DJ Marcellino da Catania. Novità assoluta per Wolf con Mira, avremo il modo anche di sentirlo tra poco. Però, volevo farvi sentire una bella canzone nuova di Saif, ma informarvi anche su le 5... diciamo posizioni di Shazam della settimana. Quindi le prime 5 della settimana, le più shazammate, sono alla numero 5 il pezzo degli Another, insomma con la featuring dei 54 Ultra, Talk to You. In quarta la colonna sonora 1 dell'estratto del film Il Diavolo Veste Prada 2 di Lady Gaga e Doji, Runaway. In terza sull'Olimpo, gradino più basso del podio, Madame Marrakesh, l'abbiamo ascoltata prima con Volevo Capire. Seconda per Serena Brencale, Levante Delia con Al Mio Paese. Il pezzo più gettonato, più shazamato della settimana e la testa gira di Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Io invece volevo regalarvi a questo punto della serata il nuovo di Saif, che Buona Domenica, ma quanto è bello, dai, alziamo il volume. E poi volevo anche, se ce la faccio, no? In scaletta, per favore, mi mettete Fulminacci, no? Perché è troppo simpatico. L'altra sera ha fermato proprio un grande traffico che c'era intorno a Fontana di Trevi, si è messo su una sedia, una chitarra. Non vi dico che show che è riuscito a tirar fuori con la sua bella musica. Ma che bello essere umili, coinvolgenti e vivere quei momenti ancora con intensità, con tutta la bravura che riesce a tirar fuori. Complimenti a Fulminacci. Ma passiamo da Saif. Questa è Buona Domenica.

0: Safe, buona domenica con Wolf DJ. Siamo arrivati alle 22:58. Andiamo a Catania. Ciao, ciao DJ Marcellino, come stai? Pronto?
1: Eccomi qua. Intanto buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie per avermi chiamato, grazie perché tra poco sentirete il mio brano. Dai, forza, dai.
0: Ma ci mancherebbe. Senti, tu che arrivi da Catania, no? Che fate una colazione di quelle bellissime, cioè buonissime, abbondanti. Ma ci parli della colazione in Sicilia? Qual è la colazione in Sicilia? Come si fa? Come si fa? Base di cosa?
1: Allora, perfetto. Allora, intanto la granita d'estate è indispensabile, e poi la cosiddetta brioche col tuppo, cioè la brioche col tuppo è una brioche gigantesca che sei costretto, tra virgolette, a mangiare non soltanto con un bicchiere di granita, ma forse ce ne vogliono quattro di bicchieri di granita.
0: Ecco perché poi uno non prende neanche il caffè, perché la granita può essere al caffè, può essere alla mandorla soprattutto,
1: sì,
0: no?
1: Sì, mandorla, caffè, cioccolato, insomma, vari gusti. Io comunque consiglio a tutti quanti, coloro i quali ascoltano qui dall'Italia e non solo, di venire qui in Sicilia, qui a Catania, e quindi mangiare la granita, quella buona, quella bella, quella bella fresca.
0: Dai, comunque la Sicilia, insomma, la colazione, ma non solo, si mangia benissimo ovunque, ma la colazione è una di quelle cose particolari che comunque, ti dico la verità, io volevo prendere il caffè, no, ad esempio, però a quel punto è arrivata sta brioche col tuppo di sopra, e poi è arrivata sta granita col caffè, e poi c'era anche la panna sopra, ma quale caffè ho preso? Che mi sono bevuto tutto, mi sono mangiato tutto, ho detto, ma che buono, tutto buono, buonissimo, veramente, poi i cornetti li fate Maxi la mattina.
1: Fai così, intanto vai, ti alzi alle 4 del mattino, 4 e mezzo, intanto passi da un bar che sono tutti aperti, il bar qui a quest'ora, prendi il caffè, poi prendi un altro bar e vai a prendere la granita, poi un altro bar e prendi la granita.
0: Divento elettrico. Senti, però il cannolo siciliano è il cannolo siciliano, diciamocela.
1: Mizzica, il cannolo siciliano, quello classico con la ricotta, è indispensabile, cioè nel senso che bisogna assaggiarlo, bisogna appunto assaporarlo, e quindi bisogna mangiarlo quando si viene qui in Sicilia, c'è poco da fare, dai.
0: Ma il DJ Marcellino mica è un pasticcere, noi abbiamo voluto così sentire.
1: No!
0: Noi abbiamo voluto testare con te se quello che si pensava era verità, e l'abbiamo diffuso qui a Wolf. Senti,
1: certo.
0: Ma parliamo di questa canzone che hai tirato fuori per quest'estate 2026, che si intitola, aspetta che l'avevo scritto, Mira quanto è buona sta colazione, mira quanto è bella la gnagna, mira un po',
1: esatto.
0: Tutto,
1: guarda, cioè ne parliamo. Intanto un testo semplicissimo, un testo che anche i ragazzi delle scuole elementari possono capire, quindi semplicissimo il testo. Ci sono tre versioni, la versione appunto vocale con il cantato di Ghizzi, poi c'è ovviamente la versione strumentale, la versione originale, cioè originale è quella che tu straboli in quel momento, basta, non la cambi più, e va bene così.
0: E quindi la facciamo la facciamo sentire qui a Wolf. E dove ti veniamo a trovare? Sui social, così tagliamo e salutiamo i nostri ascoltatori. Dove ti troviamo?
1: Vi trovate su classico Facebook, YouTube, eccetera eccetera. Comunque l'importante è mettere DJ Marcellino, l'originale, voglio dire the original, perché ci sono molti amici, magari colleghi, che si chiamano Massimo e invece si fanno chiamare Marcellino. invece il mio è proprio originale, cioè perché io mi chiamo Carmelo Marcellino, quindi Marcellino è il cognome che sto sfruttando anche come nome d'arte, quindi dice Marcellino, quindi l'originale, mi permetto di dire, sono io.
0: Ok Marcellino, ti ringraziamo. Col DJ Marcellino mangi sempre la buona colazione sia la sera che al mattino e balliamo Mira. Ciao Marcellino, grazie.
1: Ciao, grazie a te Matte, ciao,
0: buon estate, ciao.

0: Hola los amigos, il DJ Marcellino. Oh. E col DJ Marcellino, beh, balli dalla sera al mattino. Giovanni, ciao Gio, pronto?
1: Eccomi.
0: Oh, pensa a sta signora, poverina, no? Cioè, poverina, sì. Non lo so se è poverina o meno. Però di sicuro era... Cioè, credeva di essere incinta di 3 gemelli, ma in realtà erano 4. Cioè, 4, capito?
1: Ah, ho capito. Quindi uno in più, uno è la classica promozione, no? Chiedi 3, arrivano 4.
0: Ma roba da matti, caro Gio. Cioè, incredibile questa storia. Cioè, 4 in una botta ti cambiano la vita, eh?
1: Guarda, io ne sono convinto, soprattutto se magari questi sono i primi figli della signora, quindi non è ancora allenata a quel tirocinio.
0: No, col secondo botto praticamente ne escono 8, cioè voglio dire.
1: Sì, si fa praticamente una squadra di calcio in 2 tornate, certo. Guarda, è un po' impressionante, la natura alcune volte veramente si diverte. Io ricordo anni fa in cui ci fu quel parto, adesso non ricordo se 8 o 9 gemelli, la signora che, alla quale è capitata questa meravigliosa situazione, però dovette un attimino assoldare tutta la famiglia, perché poi gestire 8 neonati è veramente un'impresa meravigliosamente incredibile.
0: Insomma, diciamo che il parto è avvenuto la scorsa settimana presso il King Edward Memorial Hospital di Perth in Australia, e dove la donna, 45 anni, Belinda Lothru, ha dato alla luce un maschietto e 3 femminucce. Ma vincono sempre le femminucce, Gio?
1: Sì, il mondo ha questa vocazione, questa, diciamo, maniera di guardare alle donne. Però lei non credo sia la donna praticamente che abbia avuto maggiori figli, perché se non ricordo male, Max, intorno al 2021 c'è stata una signora, mi pare si chiamasse Halima Sissé, era una donna maliana in Marocco, ha avuto, pensa te, 9 gemelli. Incredibile.
0: Ma roba da matti. Stavo pensando al nostro Dio quando ha pensato di fare l'uomo e la donna, cioè veramente ci ha pensato, cioè ha fatto
1: di... Ma scusa Max, te lo immagini il papà? Allora, immagina un po' la situazione. Allora, 1, 2 3 4 e non si ferma.
0: Ma
1: 5
0: che... Sì, ma fa la panettiera, scusi. Mamma, cosa sta sfornando? Mi
1: guarda che è incredibile, guarda. 9 incredibile.
0: Ma facciamo un applauso, brava la signora, bravo al marito che hanno accoppiato sti colpi bassi, veramente di qualità.
1: Hai ragione anche tu, perché anche in quel caso le bambine superano di una unità i bambini, perché erano 5 femmine e 4 maschietti.
0: Che bello, viva la natura, viva lo stare bene, soprattutto che stiano bene, poi a voglia, insomma, si va avanti. Caro Gio, allora tu cosa fai? Ci saluti, io vado avanti, tranquillo.
1: Sì, caro Max, io per il momento mi fermo qua, ovviamente do sempre la disponibilità assoluta ringraziandoti per te, per la tua gentilezza di ospitarmi ogni giovedì, a giovedì prossimo.
0: Senti,
1: quindi,
0: ma
1: per
0: i Pink Floyd però non li mando, ti mando Pink, va bene, trai?
1: Sì, va bene lo stesso, anche se quella canzone ti posso garantire che fa un effetto straordinario.
0: Sì, lo so, ma devo metterla verso la fine, altrimenti, cioè, capito, cambiamo un po' il genere, ma anche se, no. Cioè, giusto per restare belli allegri, Pink e Try, dicevi quindi che ci sentiamo giovedì prossimo con te?
1: Assolutamente, no, cioè, assolutamente sì.
0: Poi abbiamo trovato la quadra, adesso ti senti benissimo, va bene così, insomma, salutiamo tutti allora, Gio, ci sentiamo presto,
1: sì,
0: con te. Grazie.
1: Assolutamente, saluto tutti quanti, in modo particolare il gruppo storico, senza voler far torto a nessuno, Gianluca, un abbraccio particolarissimo, la Silvia e ovviamente il nostro grande, unico, come posso dire, la nostra stella polare Maria Rosa, che come al solito sempre puntualissima, mi dà tutte le informazioni. Buonanotte anche a te,
0: Giovanni, scusa, manda domani mattina, vai lì, sì, prendi un po' di gnagna, sì, e gliela spedisci a Brontolo.
1: A bene? Tutti quanti, sì.
0: No, okay. A Brontolo soprattutto, perché lui vuole assaggiare questa cosa tipica, questo prodotto tipico.
1: Gli scrivo di... così, gnagna a gogo,
0: oh,
1: ok?
0: Beh, dai, annuncia, okay, annuncia Pink, try e vai. Shovel, vai.
1: Ok, come ha detto Max, io vai, però prima di vai metto la canzone dei Pink che si chiama Try. Buonanotte!
0: Shovel!
1: Ciao!

0: A Wolf DJ c'era anche Pink, Try.
1: Hey Wolf DJ, ti va un giro di birra? Eh? Dai, andiamo da Jack.

0: castelli, tornei e battaglie nella Spagna dell'undicesimo secolo. In Senza macchia, senza paura, il giovane Lorenzo della Torre parte dall'Italia per diventare cavaliere e si ritrova nel cuore della Reconquista, accanto al leggendario Cid Campeador. Ma tra ideali cavallereschi e la dura realtà della guerra, scoprirà quanto sia difficile restare fedeli all'uomo che sognava di diventare fin da bambino. Sono Stefano Cozzi e Senza macchia, senza paura è il mio nuovo romanzo, pubblicato da Bookrod Editore.
1: Da leggere.
2: Misoghi, danzando tra le orche, di Riccardo Di Giulio, pubblicato da Edizioni Il Viandante, con prefazione di Giovanni D'Alessandro. È il racconto di un viaggio nel mare e dentro se stessi, in cui il protagonista affronta la sua paura degli animali, arrivando a nuotare nel circolo polare artico tra orche e balene, in un'impresa fragile, più umana che eroica. Una storia di respiro, autoironia, profondità e libertà.
3: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: With DJ on air for you.
6: More music.
5: Solita roba da numeri uno.

0: Sal Da Vinci con i The Colors, Rossetto e Caffè, qui a Wolf, Wolf DJ, Sciaballi, siamo qua.
1: Wolf DJ, il giovedì sera, sì. in diretta.
0: Siamo in diretta, ma certo che siamo in diretta, siamo qui. E che stavo guardando se Sal Da Vinci è in finale. Sal Da Vinci se si mira la prima semifinale, ho capito, però io non ho capito se è passato, perché hanno stilato una classifica, però tra poco ufficialmente vi dirò se è passato in finale. Se c'è già non lo so, però tra poco vi informo. Allora, sentiamo un po' qualche vostro messaggio vocale al sondaggio di stasera, che era il sondaggio le tue abitudini a tavola. Brontolo, dove sei? Dai.
2: Buonasera Max. Ciao. Buonasera Giovanni, sempre se c'è.
0: No, è andato via.
2: Buonasera anche agli ascoltatori di Wolf DJ.
0: Dai.
2: Allora, l'argomento nonché il sondaggio di stasera. Quali sono le tue, in questo caso le
0: abitudini.
2: Mie abitudini a tavola?
0: Sì.
2: Io sono purtroppo un maniaco della pulizia e dell'ordine.
0: Mi pare
2: quindi
0: giusto.
2: Devo avere sempre tutto sotto ordine nella mia postazione di pasto, e la cosa più maniaca che ho, le briciole sul tavolo intorno a me. Io quando ho finito sempre di pranzare o di cenare, la cosa che faccio è togliere le briciole dal tavolo e metterle nel piatto. Ecco, questa è una cosa che me la porterò sempre dietro. Può essere un bene, può essere anche un male, ovviamente. E poi non sopporto le stoviglie o i piatti sporchi a tavola. Tendo sempre a togliere quello che è in eccesso sulla tavola. Lo so, sono strano, d'altra parte sono brontolo. Ciao ragazzi.
0: Devo dire che c'hai molto tempo, perché comunque a raccogliere ogni briciola, caro brontolo, metterla nel piatto, ti passi un bel po' di tempo, magari mentre guardi la TV ti distrai, così fai sempre centro e butti tutto lì nel piatto. Bravo brontolone, ma poi devi scrollarla comunque la tavola, no? Cioè la tovaglia, e a quel punto magari c'è qualche uccellino, qualche passerotta fuori, no? Esci fuori con la scusa, vedi anche la passerotta. Cosa ne pensi, brontolone? Dai. Ah, io volevo farvi sentire un bel pezzo di Emma, vediamo. Ah, ma pure questa non era male, eh? Daft Punk, bella, insieme a Pharrell Williams e Nile Rodgers, questa è Get Lucky. Ciao Silvia.

Funk, ma a me sta canzone mi ricorda un'altra canzone. Non so se sentite un po'? Un po', giusto? Oh, Silvia Dini, sì, certo che sa, Da Vinci è passato. I Big Five vanno d'ufficio in finale. Italia, Spagna, Germania, Francia e Inghilterra sono già in finale.

0: Delegation, You and I, a Wolf DJ. Ma la Silvia Dini è arrivata finalmente, ci ha dato questa botta di informazione che è molto importante: sapere che Sal è in finale agli Eurovision Song Contest, ma deve parlarci di qualcosa. Informatici e caffè. Sentiamo un po' questo abbinamento dalla Silvia Dini. Oh Silvia, dove sei? Pronto? Silvia.
1: Oh my day.
0: Ciao.
1: Max, Giovanni.
0: È andato
1: via. Le invenzioni
0: via.
1: A volte nascono davvero in modo strano.
0: Sì.
1: Siamo nel 1991 e gli informatici dell'Università di Cambridge erano stanchi di fare avanti e indietro dalla loro postazione fino alla stanza comune, quella adibita a piccola cucina chiamata Trojan Room Coffee Pot, e scoprire che il brico del caffè era vuoto. Vuoi per pigrizia, vuoi perché da buoni informatici ci volevano ottimizzare le situazioni, vuoi perché avevano bisogno di caffè per lavorare, che ti fanno? Inventano una caffettiera più veloce? No.
0: No.
1: Si portano dei thermos di scorta? No. Di più, inventano la prima webcam della storia. Siamo nel 1991.
0: Wow.
1: Questi ricercatori che ti fanno? Puntano una telecamera fissa sulla caraffa e poi scrivono un codice, un programma per trasmettere direttamente sui loro computer desktop l'immagine di questa telecamera, che ai tempi era una roba mai vista. Ovviamente era in bianco e nero, piccoline, sgranata, 128 pixel. E così che facevano? Ogni tanto davano una sbirciatina, vedevano se la caraffa era piena o vuota e decidevano se valeva la pena alzarsi dalla sedia e andare a bersi il caffè. Due anni dopo che fanno? Collegano questa webcam a internet e incredibilmente diventa un fenomeno globale. Milioni di persone da tutto il mondo si connettevano solo per guardare la caffettiera di Cambridge. È rimasta online, pensate, per 10 anni, fino al 2001, meritandosi persino le prime pagine del Times e del Washington Post, quando poi è stata spenta. Quindi, la prossima volta che fate una videochiamata o sbirciate un video su TikTok o guardate una live su Twitch, ricordatevi che tutto questo è oggi possibile perché qualcuno a Cambridge aveva un disperato bisogno di caffeina e forse era anche un po' troppo pigro. Ciao Wolfini!
0: Grazie! Vado a bere
1: il caffè.
0: Grazie, grazie Silvia, veramente sempre impeccabile, no? Nelle tue curiosità. Però devo dire la verità, anch'io le prime volte che ho usato il PC mi andava proprio di andare a vedere quali cam potevano essere aperte, anche per visualizzare un posto dove già ci sei stato, no? Una piazza dove tu hai visitato, non so, in Lettonia, in Patagonia, in Argentina, Niagara Falls, no? Per dirti, ad esempio, Toronto, New York. È bellissimo rivedere dei posti, anche solo vedere le macchinine che passano, dici cavolo, lì ci sono stato, ed è già una grande cosa, un momento proprio di orgoglio. Oh, che bello essere cittadino del mondo, significa anche andare a visitare dei posti per poi rivederli magari anche attraverso una webcam in diretta. Brava Ladini. Oh, tra poco devo chiamare l'ospite, speriamo che Nicola Ferrari mi aspetti. Era le 23:30 la chiamata, però senti, io ascolto un attimo Biagio, dai, Biagio Antonacci. Io Toronto. Ah, bravo, bravo, anche tu devi andare a Toronto, ma come no? You and me, Biagio Antonacci. Un'altra bella canzone qui a Wild DJ. Del resto passano sempre i più belli con Max Martinelli.

0: Biagio Antonacci, You and Me, darsi tanti baci. Ma sentiamo Nicola Ferrari, pronto, ci sei?
1: Sì, ci sono, ciao.
0: Nicola, quanto è importante darsi tanti baci? Dai, dillo anche tu.
1: Ma credo che se due persone stanno insieme e si vogliono bene è molto importante.
0: Dai. Salutiamo Nicola Ferrari, ciao Nicola, come stai? Ben trovato Wolf.
1: Ben, grazie. Tutto bene, grazie, tutto bene.
0: Hai finito le prove adesso? Eravate con il gruppo, stavate provando tanti eventi che vi aspettano per quest'estate?
1: Sì, effettivamente sì, abbiamo finito da circa un quarto d'ora.
0: Dove ti trovi in questo momento? Stai tornando a casa? Che zona sei?
1: Sto tornando a casa da Modena.
0: Da Modena, dai, che bello. Insomma, siamo qui con gli amici di Wolf DJ in diretta nazionale. Ci ascoltano anche alle Canarie, ovunque. E grazie davvero anche a te per scegliere Wolf DJ per promuovere questa tua nuova gran bella canzone estratta da questo EP che Your Time Is Now. E la canzone, sì, la canzone è proprio incancellabile. Incancellabile perché, Nicola?
1: Incancellabile significa, è una canzone insomma che non è prettamente autobiografica, è dedicata un po' a, cioè, credo che un po' tutti ci possiamo riconoscere in questo brano, almeno come, questo è come l'ho voluto intendere io.
0: Ma ecco. Del resto, quindi, dico, è un brano intenso, racconta di questo incontro capace di restare impresso nei pensieri, no? È incancellabile questo, sì, è qualcosa che comunque rimane impresso.
1: Sicuramente sì. Diciamo che ha una connotazione leggermente negativa, perché insomma diciamo che da quello che si capisce il personaggio protagonista della storia non è che gli sia andata molto bene questa storia, però chiaramente insomma cerca di tenersi il meglio che gli ha dato, ecco.
0: Ma come no, le emozioni bisogna sempre conservarle, prendersi il bello e il brutto, lasciarlo, buttarlo via nell'immondizia, cestinarlo, no? Come si suol dire in gergo proprio da computer, da multimediale.
1: Sarebbe facile.
0: Dai, che basta la buona volontà. Senti, Your Time Is Now, questo EP contiene 6 tracce, una più bella dell'altra, 5 inediti.
1: Sì, grazie mille, davvero.
0: Senti, allora andiamo a comprare ste EP che Your Time Is Now di Nicola Ferrari, ascoltiamo Incancellabile. Nicola, dove ti troviamo sui social?
1: Allora, su Instagram mi trovate come nicolaferrari.music, lì sei sempre aggiornatissimo su tutto, su insomma qualunque cosa che facciamo, uscite, concerti, date, spostamenti. E poi Facebook è lo stesso indirizzo, però senza il punto, quindi Nicola Ferrari Music. Ecco, quei due lì sono quelli che utilizziamo di più. Poi c'è anche lo stesso indirizzo al TikTok, però è usato un po' meno quello lì.
0: Nicola, stasera qui a Wolf DJ abbiamo parlato di alimentazione. Come fai la colazione la mattina? Dai, raccontaci.
1: Latte e cereali solitamente.
0: Bravo. Allora, per noi qui a Wolf DJ Nicola Ferrari e questa canzone fantastica che è Incancellabile. Ciao Nicola, buona estate anche a te. Saluti.
1: Grazie mille. Ciao, buona serata. Ciao.

0: Nicola Ferrari, incancellabile qui a Wolf.
1: No, io mi sto preparando per andare. No, ma c'è qualcuno che vuole venire.
0: Ok. Sì, ma sempre alla stessa ora?
1: Sì, ah. Ciao,
0: grazie. Fichi fichi con me, Gianni Drudi. Abbiamo avuto i saluti anche di Gianni Drudi una sera, dai, questa è la verità. Grande Gianni, eh sì, facciamo fichi fichi. Ecco, io con il bravissimo accidenti, Andrea, che abbiamo avuto ospite. Ma dopo i 50 anni c'è poco da fare, non è che ti ricordi tutto. Però devo dire che ci sono stati dei personaggi che ci hanno fatto tanta compagnia qui a Wolf. Stavo pensando proprio a Fichi Fichi, la Riviera Romagnola, l'estate, quanto gli anni 80-90, i vari sapori di mare. Oh, ma che film erano quelli? Ma quanta emozione ci hanno regalato. Oh, Andrea Roncato, Gigi e Andrea, abbiamo avuto qui proprio con noi il grande Andrea Roncato. Ecco, proprio con Andrea ne parlavamo di quanto erano belli quei tempi con quei film e con un certo Gianni Drudi, anche che in quel periodo andava davvero forte. Esattamente le 23:44, gentili ascoltatori, non è una diretta di una partita, attaccante passa anche all'altro attaccante, che poi insomma segna, perché effettivamente arriva un altro pezzo bomba, un pezzo che sta facendo davvero tanto gol, è la nuova di Gaia, si intitola Bossa Nostra.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: In diretta alle 23.48, siamo quasi alle battute finali di questa nostra serata con Wolf DJ. Salutiamo Antonella, ciao Antonella da Palermo, buonasera anche ad Antonello, no? Sembra un gioco ma è così. Antonello da Napoli, da Pomezia, anzi scusate, Fagnano, ciao amici di Fagnano, che bello sapere che ci siete. E poi ancora saluti a Carlone, ciao Carlo da Genova, buonasera anche a Barbara, ciao Barbara Bert, come stai? Ma che bello sapere, a quest'ora ci ascolti? Ma quante carino che sei, no, dico, sei davvero gentilissima, poi fammi sapere com'è andata, no, perché so che dovevi fare una cosa davvero molto importante. Orlando da Pinerolo, ricordo la galuppa dei panettoni, ragazzi, a Natale arrivavano, ma quanto erano buoni. Chiara da Milano, buonasera anche agli amici di Bologna, Antonio, poi insomma, buonasera Consuelo, che bello sapere che ci sei anche tu da Bari. Salutiamo tutti i nostri amici potenziali ascoltatori del giovedì sera con Wolf Aia da Napoli. In palestra ogni mattina rimetto la puntata di Wolf. Ma certo, perché voi potete anche riascoltare il programma su www.wolfdj.online. Andate lì e ascoltate e riascoltate tutto quello che combiniamo il giovedì, giusto? Se vi siete persi qualcosa, volete risentire qualche cazzatona che abbiamo detto, sì, ma perché no? E poi a quest'ora cosa si può fare? Vediamo un po'. C'era da leggere qualcosa, da leggere? No, i libri arrivano dopo. Ah, un bel pensiero. No, ci vuole un bel pensiero, ci vuole. Parliamo di sorriso. Parliamo di questo sorriso. Il sorriso è il ricordo di un istante. Un fotogramma così impresso nel cuore. Rimane lì senza tempo, senza spiegazioni. Il sorriso è vita e sono soprattutto grandi, ma grandi emozioni. Arriva anche Harry Styles qui a Wolf DJ. American Girls è uno di quei pezzi che sta andando benissimo, è bello, delicato, grandioso. Il solito grande Harry Styles che ci regala un'altra super hit per questo gran bel periodo musicale che ci piace davvero tanto, soprattutto quello anche di casa nostra e anche quello che arriva dalle importazioni.

Styles. Oh, poi quando scrollate ad esempio su TikTok, che vedete tanti tanti servizi, mi sono imbattuto io su un video di Jovanotti dove parlava di Scilla, di questa bellissima località calabrese, prima di arrivare a Reggio Calabria. Beh, lui descriveva veramente Scilla come un posto eccezionale, come in effetti lo è, e sono andato a vedere proprio quando c'è stato a Scilla di quando era quel video. Pensate, era del 2022 ed era uno di quei momenti che si è fermato a Scilla, si è fatto delle foto fantastiche proprio le casette immerse nell'acqua, no? Dico, dove i marinai tirano praticamente la barchetta al posto dell'auto dal mare. Insomma, veramente delle scene. Però era lì per il nuovo pezzo Alla Salute che fece proprio qualche anno fa. Beh, veramente una location eccezionale, presentata da Lorenzo, diventa ancora più magica. Invece cosa accade ai giorni nostri? C'è un matrimonio importante, che è quello di Dua Lipa. Sta copiando un po' il matrimonio dei Ferragnez, no? Di Chiara Ferragni. Tutti i dettagli copiati. Pensate, questa notizia sta facendo il giro del mondo, perché Dua Lipa, l'indiscussa regina del pop internazionale, è pronta a giurare amore eterno, mamma mia che parolone, all'attore britannico Callum Turner. Sebbene le testate internazionali abbiano indicato Palermo e la splendida cornice di Villa Igea come location del sì, per il prossimo settembre arrivano clamorose indiscrezioni che cambiano totalmente la geografia dell'evento. Quindi ci sarà un'altra località dove Dua Lipa andrà ufficialmente a dire sì ufficialmente a Callum Turner per tutta la vita, ma chi lo sa. Intanto c'è una canzone, Two Hearts, Due Cuori, è la nuova di Daniel Arle, è la featuring di Dua Lipa, Two Hearts, una bella radio edit per voi. E poi i saluti, perché dobbiamo farli, altrimenti qui ci tagliano tutti. Questo è Wall DJ, sempre ogni giovedì su questa radio eccezionale.

Andiamo, andiamo! Oh, saluto tutti, davvero, l'appuntamento è giovedì prossimo. Ciao ragazzi del Bar Tabacchi, rendezvous a Portico di Caserta al bravissimo Gianni Vendemmia, il barman DJ degli Angel of the Night. Grazie a tutti davvero, dal Max Martinelli, ci sentiamo giovedì.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.